di Johannes Brahms abbiamo trasmesso il concerto opera 102 in La minore per violino, violoncello e orchestra, doppio concerto. Violino Massimo Marin, violoncello Dario De Stefano, orchestra filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos. Felix Mendelssohn Bartholdy, sinfonia numero 5 in re minore, opera 107, riforma. Andante allegro con fuoco, allegro vivace, andante attacca corale Ein Festburg ist unser Gott, andante con moto allegro maestoso. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos.

0: Re minore opera 107 Riforma. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il 10° concerto della stagione sinfonica pubblica 1996-97 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Francesco Davalos, con la partecipazione del violinista Massimo Marin e del violoncellista Dario De Stefano. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 15 aprile 1997.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, concerto numero 5 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 73, Imperatore. Nei tempi: allegro, adagio un poco mosso, attacca, rondò allegro. Solista Gerhard Opitz. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore García Navarro.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo trasmesso il concerto numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 73, per pianoforte e orchestra. Solista Gerhard Huppitz, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore García Navarro. Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Allegro vivace, andante commoto, con moto moderato, saltarello presto. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Myung Wung Chung.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo trasmesso la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Myung Woon Chung.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerto fuori stagione. Édouard Lalo. Sinfonia spagnola, opera 21, per violino e orchestra. Allegro non troppo, scherzando allegro molto, andante, rondò, allegro non troppo. Violino Liviu Prunaru. Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carti. Registrazione effettuata all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino il 21 maggio 2001.

0: Per i concerti fuori stagione abbiamo trasmesso di Édouard Lalot Symphonie Espagnole Opera 21 per violino e orchestra. Solista Liviu Prunaru. Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carti. Registrazione effettuata all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino il 21 maggio 2001.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georg Friedrich Händel. Da Water Music ascolteremo la Suite in Fa maggiore, Ouverture, Adagio e staccato, Allegro andante e Allegro da capo, Minuetto, Air, Bourrée, Hornpipe, Minuetto, Andante. City of London Sinfonia, sotto la direzione di Richard E. Cox.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo trasmesso la suite in fa maggiore da Water Music, musica sull'acqua. City of London Sinfonia, direttore Richard Hickox. Antonio Vivaldi, concerto in sol maggiore RV435 per chitarra e orchestra d'archi, dall'originale per flauto, archi e cembalo. Allegro, largo, allegro. Chitarrista e direttore Angel Romero, con la Academy of St. Martin in the Fields.

di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto per chitarra e orchestra d'archi RV-435, dall'originale per flauto, archi e cembalo. Angel Romero, chitarrista e direttore della Academy of St. Martin in the Fields. Antonio Vivaldi, concerto RV-552 in La maggiore per violino principale e violino in eco. Allegro, larghetto, allegro. Piero Toso, violino principale. Giuliano Carmignola, violino in eco. I solisti veneti, diretti da Claudio Scimone.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto in La maggiore RV 552 per violino principale e violino in eco. Piero Toso, violino principale. Giuliano Carmignola, violino in eco. I solisti veneti diretti da Claudio Scimone.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, note di classica.

Notte di classica. Giuseppe Verdi, dal lato primo di Hernani, dell'esilio nel dolor. O tu che l'alma adora, surta è la notte. Hernani, Hernani, involami. Fabio Armiliato, tenore. Daniela Dessì, soprano. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

di Giuseppe Verdi, dall'atto primo di Hernani, abbiamo ascoltato «Dell'esilio nel dolor», «O tu che l'alma adora», «Surta è la notte», «Hernani, Hernani involami». Fabio Armigliato, tenore, Daniela Dessì, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, Note di Classica. Giovanni Battista Viotti. Dai 32 Souvenirs de violon per violino solo ascolteremo Souvenir numero 4, maestoso, Souvenir numero 13, allegro brillante, e Souvenir numero 20, allegro, violino Guido Rimonda.

di Giovanni Battista Viotti, dai 32 Souvenirs de violon per violino solo, abbiamo ascoltato il souvenir numero 4, il numero 13 e il numero 20. Violino Guido Rimonda. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Turandot, atto terzo, Nessun dorma, Calaf e Giuseppe Di Stefano, Andrea Bocelli, Franco Corelli.

di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Turandot, abbiamo ascoltato Nessun dorma. Le voci parallele di Calaf erano di Giuseppe Di Stefano, Andrea Bocelli, Franco Corelli. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Con la radio RNC, un cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di questo programma. Questo che voglio definire nostro programma, non il programma di Aldo e non le canzoni di Aldo, perché non le ho composte io. Comunque sono le canzoni e le musiche che Aldo propone ogni giorno a Radio RNC. Proposta musicale molto interessante, perché torniamo molto indietro nel tempo. E vogliamo cominciare con un cordialissimo saluto, augurarvi buon ascolto e voglio mettere una Cinema Sound Stage Orchestra per aprire la trasmissione di oggi. Il titolo è molto significativo un po' per tutti. Molte volte si aspetta la sera per riposare e la notte per sognare. The Sweetness of Night, le dolcezze di notte della notte. E con questo brano voglio aprire la trasmissione di oggi e augurarvi buon ascolto.

una carezza di musica con questo brano The Sweetness of Night, le dolcezze della notte, con una grande orchestra, la Cinema Sound Stage Orchestra. E con questo brano ho aperto la trasmissione di oggi, questo programma Ogni Finestra una Canzone, in compagnia di Aldo. E dopo questo brano suonato voglio un brano che sia interpretato da Bruno Martino. Lui ha cercato di modernizzare già certi brani e qualche ascoltatore ama ancora ascoltare, ama senz'altro ascoltare la voce di Bruno Martino, che lo ascoltiamo in un famosissimo brano composto da Dumont, un brano che ha per titolo Valzer delle Candele.

Abbiamo ascoltato questo famosissimo brano composto da Dumont, da Bruno Martino e dei suoi strumenti molto originali per l'epoca. Questa era una incisione che risaliva al 1977. Allora, in quell'epoca, questi strumenti, questi sintetizzatori, come venivano chiamati allora, davano molta sensazione di nuovo e molta sensazione anche di piacevolezza per questi brani. Il nostro programma prosegue con una canzone composta da Bracchi e Rudolfi, la musica però è di Siesinski, un valzer molto noto e famoso, Vienna, Vienna. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Nilo Ossani, lo accompagna l'orchestra diretta dal maestro Guerrini.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Che con la voce di Aldo vuole proseguire questo programma Ogni finestra una canzone. Abbiamo ascoltato Vienna Vienna con la voce di Nino Sani e l'orchestra Guerrini. Proseguiamo con una canzone composta da Eldo Di Lazzaro e Bixio Cherubini. Possiamo ascoltare la canzone Campane, la voce è quella di Luciano Virgili e l'orchestra è quella di Dino Olivieri. Ascoltiamo questo brano.

finale tristissimo e commovente di questa canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Luciano Virgilli, Dino Olivieri e la sua orchestra. Eldo Di Lazzo e Bixio Cherubini hanno composto questa canzone dal titolo Campane. Una canzone che mi sembra adatta nel corso della trasmissione di oggi la prendiamo da una incisione del 1963. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Giuseppe Di Stefano e l'orchestra Il Pataccini. Più volte richiesto a questo programma un brano che si ispira a musica di Schubert e Sinatra. Melichar ha composto questa canzone per il film Non ti scordar di me. Mettiamo in onda la voce di Giuseppe Di Stefano a Radio RNC e la canzone Mille Cherubini in coro.

Era la voce di Giuseppe Di Stefano, la splendida e pastosa voce di Giuseppe Di Stefano, cantante molto amato per la sua voce e anche per l'amabilità delle sue espressioni. L'abbiamo ascoltato in questa canzone Mille Cherubini in coro, l'accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Il Battacini. E ancora di orchestra voglio parlare, perché con alcune trasmissioni qualche brano orchestrale ci sta proprio bene. Il titolo del film è Mondo Cane, ma non si addice forse il titolo del film al brano di Ortolani, Oliviero e Noel. The Romantic Strings Orchestra vuole eseguire un brano, More.

Abbiamo ascoltato una splendore di interpretazione con una Romantic Strings Orchestra in un brano di Ortolani, Oliviero e Nowell. Dal film Mondo Khan abbiamo ascoltato More, un brano molto famoso, così come famoso è il film. Famosa anche la voce di Beniamino Gigli, che vogliamo ascoltare in una canzone composta da Bixio e Cherubini, Ninna Nanna della vita.

splendida la voce di Beniamino Gigli per questa ricostruzione tecnica fonografica dal 1962. Abbiamo ascoltato di Bixio e Cherubini Ninna Nanna della vita. La voce era quella del grande Beniamino Gigli. Un ascoltatore da Cherasco mi ha scritto, io ho risposto e finalmente siamo riusciti a mettere le mani anche su un disco Villa Tutto Dixieland con Carlo Loffredo e la sua jazz band. Ci scriveremo ancora e vedremo di metterci in contatto anche per le altre canzoni. Voglio incominciare a mettere una canzone di Panzeri e Mascheroni, Fiorellin del Prato, Claudio Villa con Carlo Loffredo e la sua orchestra e la sua jazz band. Sarà quindi un'edizione molto speciale questa che vogliamo mettere in onda. È una incisione che hanno fatto nel 1972.

E con lo freddo non si poteva avere altro tipo di incisione, di interpretazione. Una Dixieland, un Carlo Loffredo, la sua jazz band, in Fiorellin del Prato. Possiamo ascoltare ancora un'altra interpretazione per fare contento l'ascoltatore di Cherasco e terminare la nostra trasmissione. Maramao, perché sei morto?

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Maramao perché sei morto, una interpretazione con la voce di Claudio Villa, Carlo Loffredo e la sua jazz band. Voglio mettere in onda ancora una volta un brano che ha per titolo The Moon and You, la Cinema Sound Stage Orchestra, per questa interpretazione con delle marimbe che continuano imperterrite il loro

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche oggi qui da Radio RNC abbiamo terminato questo nostro programma con canzoni e musiche del tempo passato, tanta musica orchestrale nel corso del programma di oggi e tante canzoni che siano state, penso, a voi molto gradite. Un cordialissimo saluto e a domani.
0: Primo sole.
5: RNC in blu.
3: Notte di classica.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene la società.

0: sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Notte di Classica. Henri Vieuxtemps, Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Braconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

0: Di Henri Vieuxtemps abbiamo ascoltato Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Ascolteremo il terzo movimento allegro molto dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Violino Gidon Kremer, pianoforte Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore il terzo movimento allegro molto. Violinista Gidon Kremer, pianista Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, dall'opera Serse, il celeberrimo larghetto, Ombra mai fu. Fuori dal suo contesto, è un'aria d'opera tra le più eseguite, cantata e suonata al mondo. Dedicheremo a questo brano almeno 10 appuntamenti, questo è il primo. L'opera Serse è liberamente ispirata al re di Persia ed è composta nel 1737 per avere la sua prima esecuzione nel 1738. All'epoca nessuno si pone il problema dell'identità di genere. Sulla scena è del tutto normale che si canti a ruoli invertiti, che un ruolo maschile sia sostenuto da una voce femminile e viceversa. Sulla scena ci sono maschi, femmine, e quelli che Rossini, 135 anni dopo, chiama il terzo sesso, i castrati. Il ruolo di Serse, in origine, è affidato ad un castrato, mentre suo fratello è una donna che canta un travestì. I castrati non esistono più da molto tempo, ed oggi, nel ruolo di Serse, possiamo avere soprani, mezzosoprani, contralti, controtenori, sopranisti. Proprio per il fatto che in origine i ruoli erano intercambiabili, questo brano, come aria a sé, ha attraversato secoli e continenti. È stato inserito nel repertorio di tutti i cantanti, maschi e femmine, voci liriche e non, di tutti i registri vocali, voci bianche comprese. Il brano, poi, con l'erroneo titolo di Largo di Händel, sulla partitura è indicato Larghetto, ha avuto immensa fortuna anche in trascrizioni per strumenti solisti, dall'organo al quartetto, a gruppi da camera, all'intera orchestra. Nell'abbondante documentazione discografica non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per questo primo appuntamento ascolteremo la versione strumentale con l'orchestra della Radio Vaticana, diretta da Alberico Vitalini, arpista Anna Palomba.

Di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato la versione strumentale di Ombra mai fu. Orchestra della Radio Vaticana. Direttore Alberico Vitalini. Arpista Anna Palomba. Note di classica. Antonio Soler. Concerto numero 3 in sol maggiore per due arpe. Andantino, menuetto. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

Di Antonio Soler abbiamo ascoltato concerto numero 3 in sol maggiore per due arpe. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenè. RNC, Notte di Classica. Reinaldo Hahn, da Première Valse, Berceau, Valse 8e, La Feuille, Valse 10e, pianista Cristina Riagno.

0: di Reinaldo Hahn, da Première Valse, abbiamo ascoltato Berceau, Valse Huitième, La Feuille, Valse Dixième, al pianoforte Cristina Ariagno.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 106.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorrono.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump dà il suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori Russia e Cina, Israele sorpreso dalla decisione. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz. Bombarderemo un ponte o una centrale. La risposta iraniana, se lo farà, non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. L'Ucraina, Kiev attacca l'Amazon russa, droni contro gli hub di Walberries, un morto e depositi in fiamme. Zelensky sente i negoziatori statunitensi. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece visto a Manila il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha ribadito Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Spuntano altri video sul dramma di Abdelrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. È inammissibile, denuncia illegale, attesa per i risultati dell'autopsia Ruciali per capire le cause del decesso. E sul caso Fakir interviene il cardinale Pietro Parolin ieri sera a margine di un evento a Roma. Il segretario di Stato Vaticano dice si trovi la verità, la violenza non serve a nessuno, mi spiace di quanto successo, ho visto le immagini, si indaghi ma senza violenza perché non è mai produttiva e non porta nulla di buono. Ha investito una ragazza ed è stato ucciso a coltellate, fermato un minore fratello della vittima. È uno dei primi tasselli investigativi dei carabinieri per far luce su quanto avvenuto ieri a Bari Sardo in provincia di Nuoro, dove a perdere la vita al termine di una colluttazione è stato un giovane di 19 anni che con l'automobile aveva travolto una ragazza ora ricoverata in ospedale. Continua l'emergenza incendi in Sicilia, nell'Agrigentino, a Palermo le situazioni più gravi, sulla costa adriatica invece continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito dopo giorni di grande caldo. Auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 12° capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, compie oggi 85 anni. Ed è tutto per questa edizione, torniamo con il flash delle 10.
2: La preparazione ogni giorno di pasti per 400 persone e altri migliaia di pasti che vengono comunque preparati da Asporto per dare sostegno ad altre strutture. Sono i numeri della mensa gestita da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze in via Baracca, alla periferia del capoluogo toscano, una delle realtà che riceve il sostegno dei fondi dell'8x1000. Un'esperienza che ci viene raccontata dal referente della struttura, Mattia Marinai.
3: Siamo un centro che è aperto tutti i giorni dell'anno. Via Baracca è conosciuto principalmente per la mensa, che è aperta a tutte le persone che si trovano in un momento di difficoltà economica, ma non solo, anche sociale, relazionale, persone molto fragili o vulnerabili. Poi abbiamo anche una piccola mensa di quartieri per le persone segnalate dal servizio sociale, residenti nel quartiere 5, dove si trova questo centro. E al piano inferiore invece abbiamo il magazzino, che fa da centro di recupero alimentare e anche di consegna dei pasti per il pranzo e per la cena per le mense o le strutture, ecco, case di accoglienza che non hanno un centro cottura all'interno, e serve anche tutti quei servizi o quelle realtà di Fondazione Solidarietà Caritas nella consegna della spesa settimanale.
2: Sono strutture come questa che negli ultimi anni, a causa anche della crisi socio-economica, stanno diventando sempre di più un punto di riferimento per chi vive situazioni di fragilità, come ci spiega ancora Marinai.
3: Chiaramente abbiamo avuto col periodo del Covid un aumento molto importante, ecco, sia di presenze di ospiti che si rivolgevano al servizio della mensa, ma anche di tutta la parte del magazzino, che era un po' una sorta di hub per tutte le realtà anche parrocchiali o delle associazioni del territorio per il sostegno alimentare alle famiglie. Dopo il Covid abbiamo avuto sostanzialmente una stabilizzazione dei numeri, mentre già anche dall'anno scorso sono aumentati sia le presenze alla mensa che tutta la parte di sostegno alle famiglie. Soprattutto nell'ultimo periodo si rivolgono alla mensa non solo le persone che magari sono senza fissa dimora o vivono delle situazioni di particolare fragilità o vulnerabilità, ma anche persone che hanno un lavoro stagionale o hanno un reddito basso che non permette loro di avere un'autonomia da un punto di vista finanziario per tutto il mese.
2: Non c'è soltanto l'aspetto materiale, quello di garantire un pasto e dei servizi alle persone che si rivolgono alla struttura, ma anche il lato umano, la consapevolezza di accogliere situazioni di fragilità e poter provare a dare una speranza in più.
3: Per noi non è solo il dare il pasto, che sicuramente è l'aspetto fondamentale della mensa, quindi rispondere al bisogno, ecco, della persona che si rivolge perché ha fame. Tentiamo, ecco, di poter approfondire alcune situazioni, alcune storie, e laddove c'è la possibilità di dare un sostegno alle persone per uscire da questa situazione di fragilità e vulnerabilità. È l'aspetto sicuramente più faticoso, ma anche più bello nell'andare al di là del nostro servizio, ma di cercare di dare delle risposte, ognuna diversa, alle persone che sono ognuna diversa dall'altra. Molto spesso è l'occasione per conoscere alcune storie, alcune situazioni. Il pasto è il primo approccio che poi ci permette, ecco, di approfondire la storia delle persone.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC in blu.
6: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

bianco e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump dà il suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, passo che potrebbe portare anche all'arricchimento dell'uranio. Non informate Russia e Cina, Israele esprime sorpresa. Il presidente intanto è tornato anche a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. A stretto giro la risposta di Teheran: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Puntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra, in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, inammissibile, denuncia il legale della famiglia della vittima, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. Una donna di 48 anni, ferita gravemente a colpi di pistola, un uomo di 43 freddato poco dopo, è accaduto all'alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita dal marito, che poi ha sparato al fratello prima di costituirsi. E a Nuoro un giovane è stato arrestato dopo aver ucciso un 19enne che in auto aveva investito, ferendola gravemente, la sorella. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni. Le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni. Nell'area però ci sono ancora 5 fronti attivi. Un vigile del fuoco è deceduto nel Nisseno, colto da un malore mentre stava lavorando. Intanto sulla costa adriatica continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi coltivati. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un volo della LOT Polish Airline, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato intorno alle 4, quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per i passeggeri. Ieri la bagarre al Senato, dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Mauro Carroccia, senatori del Movimento 5 Stelle, che hanno occupato i banchi del governo alzando cartelli con la scritta "Fuori le chat". Ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
2: RNC, Acuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu 2000 news.
1: Guerra in Ucraina, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni dalla riunione dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per altri 12 mesi. Il ministro degli esteri russo Lavrov vede a Manila il segretario di Stato americano Rubio, al quale ribadisce Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Trump ha dato il via libera all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe anche portare all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori dalla decisione la Russia e la Cina, ma anche Israele, che si dice sorpreso della decisione del presidente statunitense, che ieri era tornato a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale di Teheran. La risposta iraniana: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio dallo stretto. Spuntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. Attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. E sul caso di Fakir è intervenuto anche il cardinale Pietro Parolin. Ieri sera, a margine di un evento a Roma, ha dichiarato: si trovi la verità. La violenza non serve a nessuno, ha spiegato il porporato. Ho visto le immagini e mi dispiace di quanto sia successo. Si indaghi, ma senza violenza, perché non è mai produttiva e non porta a nulla di buono. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni e le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni. Nell'area restano comunque ancora 5 fronti attivi. Intanto un vigile del fuoco è morto nel Nisseno, colto da malore mentre stava operando. Sulla costa adriatica invece si continua a contare i danni delle forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Termano. È tutto per questa edizione flash, torniamo insieme alle 12.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Spuntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, situazione inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. C'è attesa per i risultati dell'autopsia prevista domani, cruciali per capire le cause del decesso. Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ha ucciso il suo fratello. Non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne fratello della giovane investita, indiziato di omicidio. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato poco fa di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo. Lunedì scorso nel Mar Rosso anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che a Hormuz una petroliera è andata in fiamme. Ieri le nuove minacce di Trump al regime iraniano e il via libera al nucleare per l'Arabia Saudita, che ha preso in contropiede sia Israele che Cina e Russia. La guerra in Ucraina ha raggiunto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee. Nell'intesa il price cap al petrolio di Mosca viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento della regione di Kiev. Le parti hanno invece pianificato di proseguire con il dialogo per un cessate il fuoco. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto Malpensa per un volo della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino, dove l'intervento sanitario fortunatamente non si è poi reso necessario. Gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 12° capo dello Stato, nato a Palermo 23 luglio 1941, compie 85 anni. È tutto, torniamo insieme alle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
6: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principiore e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Con la radio RNC, un cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di questo programma. Questo che voglio definire nostro programma, non il programma di Aldo e non le canzoni di Aldo, perché non le ho composte io. Comunque sono le canzoni e le musiche che Aldo propone ogni giorno a Radio RNC. Proposta musicale molto interessante, perché torniamo molto indietro nel tempo. E vogliamo cominciare con un cordialissimo saluto, augurarvi buon ascolto e voglio mettere una Cinema Sound Stage Orchestra per aprire la trasmissione di oggi. Il titolo è molto significativo un po' per tutti. Molte volte si aspetta la sera per riposare e la notte per sognare. The Sweetness of Night, le dolcezze di notte della notte. E con questo brano voglio aprire la trasmissione di oggi e augurarvi buon ascolto.

una carezza di musica con questo brano The Sweetness of Night, le dolcezze della notte, con una grande orchestra, Cinema Sound Stage Orchestra. E con questo brano ho aperto la trasmissione di oggi, questo programma Ogni Finestra una Canzone, in compagnia di Aldo. E dopo questo brano suonato voglio un brano che sia interpretato da Bruno Martino. Lui ha cercato di modernizzare già certi brani e qualche ascoltatore ama ancora ascoltare, ama senz'altro ascoltare la voce di Bruno Martino, che lo ascoltiamo in un famosissimo brano composto da Dumont, un brano che ha per titolo Valzer delle Candele.

Abbiamo ascoltato questo famosissimo brano composto da Dumont, da Bruno Martino e dei suoi strumenti molto originali per l'epoca. Questa era una incisione che risaliva al 1977. Allora, in quell'epoca, questi strumenti, questi sintetizzatori, come venivano chiamati allora, davano molta sensazione di nuovo e molta sensazione anche di piacevolezza per questi brani. Il nostro programma prosegue con una canzone composta da Bracchi e Rudolfi, la musica però è di Siesinski, un valzer molto noto e famoso, Vienna, Vienna. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Nilo Ossani, lo accompagna l'orchestra diretta dal maestro Guerrini.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC, che con la voce di Aldo vuole proseguire questo programma Ogni finestra una canzone. Abbiamo ascoltato Vienna Vienna con la voce di Nino Ossani e l'orchestra Guerrini. Proseguiamo con una canzone composta da Eldor Di Lazzaro e Bixio Cherubini. Possiamo ascoltare la canzone Campane, la voce è quella di Luciano Virgili e l'orchestra è quella di Dino Olivieri. Ascoltiamo questo brano.

finale tristissimo e commovente di questa canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Luciano Virgilli, Dino Olivieri e la sua orchestra. Eldo Di Lazzaro e Bixio Cherubini hanno composto questa canzone dal titolo Campane. Una canzone che mi sembra adatta nel corso della trasmissione di oggi la prendiamo da una incisione del 1963. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Giuseppe Di Stefano e l'orchestra Il Pataccini. Più volte ha richiesto a questo programma un brano che si ispira a musica di Schubert e Sinatra. Melichar ha composto questa canzone per il film Non ti scordar di me. Mettiamo in onda la voce di Giuseppe Di Stefano a Radio RNC e la canzone Mille cherubini in coro.

Era la voce di Giuseppe Di Stefano, la splendida e pastosa voce di Giuseppe Di Stefano, cantante molto amato per la sua voce e anche per l'amabilità delle sue espressioni. L'abbiamo ascoltato in questa canzone Mille Cherubini in coro. L'accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Il Pattacini. E ancora di orchestra voglio parlare, perché con alcune trasmissioni qualche brano orchestrale si sta proprio bene. Il titolo del film è Mondo Cane, ma non si addice forse il titolo del film al brano di Ortolani, Oliviero e Noel. The Romantic Strings Orchestra vuole eseguire un brano, More.

Abbiamo ascoltato una splendore di interpretazione con una di Romantic Strings Orchestra in un brano di Ortolani, Oliviero e Nowell. Dal film Mondo Khan abbiamo ascoltato More, un brano molto famoso, così come famoso è il film. Famosa anche la voce di Beniamino Gigli, che vogliamo ascoltare in una canzone composta da Bixio e Cherubini, Ninna Nanna della vita.

splendida la voce di Beniamino Gigli per questa ricostruzione tecnica fonografica dal 1962. Abbiamo ascoltato dei Bixio e Cherubini, Ninna Nanna della vita. La voce era quella del grande Beniamino Gigli. Un ascoltatore da Cherasco mi ha scritto, io ho risposto e finalmente siamo riusciti a mettere le mani anche su un disco Villa Tutto Dixieland con Carlo Loffredo e la sua jazz band. Ci scriveremo ancora e vedremo di metterci in contatto anche per le altre canzoni. Voglio incominciare a mettere una canzone di Panzeri e Mascheroni, Fiorellin del Prato, Claudio Villa con Carlo Loffredo e la sua orchestra e la sua jazz band. Sarà quindi un'edizione molto speciale questa che vogliamo mettere in onda. È una incisione che hanno fatto nel 1972.

E con lo freddo non si poteva avere altro tipo di incisione, di interpretazione. Una Dixieland, un Carlo Loffredo, la sua jazz band, Il Fiorellin del Prato. Possiamo ascoltare ancora un'altra interpretazione per fare contento l'ascoltatore di Carrasco e terminare la nostra trasmissione. Maramao, perché sei morto?

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Maramao perché sei morto, una interpretazione con la voce di Claudio Villa, Carlo Loffredo e la sua jazz band. Voglio mettere in onda ancora una volta un brano che ha per titolo The Moon and You, la Cinema Sound Stage Orchestra, per questa interpretazione con delle marimbe che continuano imperterrite il loro ritmo.

0: capitar a te.
1: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Con la radio.
3: Anche oggi qui da Radio RNC abbiamo terminato questo nostro programma con canzoni e musiche del tempo passato, tanta musica orchestrale nel corso del programma di oggi e tante canzoni che siano state, penso, a voi molto gradite. Un cordialissimo saluto e a domani.
2: Primo sole.
4: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RN.
1: In Blu 2000 News.
2: Caso Fachir, attesa domani in autopsia mentre spuntano nuovi filmati sul fermo a Bologna. Puntare sulla verità, chiede il cardinale Parolin. Stretto di Hormuz sempre più a rischio, botte risposta tra Trump e il regime iraniano. Ucraina, Lavrov vede Rubio. Via libera bipartisan alla Camera per le norme di sicurezza delle piscine dopo i recenti fatti di cronaca. Si contano i danni in Sicilia e sulla costa adriatica dopo gli incendi e le grandinate, in calo ovunque le temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sulle ultime ore di vita di Fachir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Pierluigi Vito.
3: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fachir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità nella morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fachir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'automedica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Caso Fachir, ma anche la vicenda del Mastro agitano il dibattito politico, in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, accuse reciproche. Il caso Bologna con la morte di Fachir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. Il ministro dell'interno Piantedosi non è il giallo sulla piazza, non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti. Intanto torna in primo piano, come dicevi, anche la vicenda del Mastro a Palazzo Madama. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo dopo il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera a richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire la chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Intanto, sempre in tema di sicurezza, che libera la Camera tra pochissimo la nuova legge sulle piscine, stop a quelle con grate e bocchettoni fuori norma. Ora si passa al Senato da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: La guerra nel Golfo non si ferma e si allarga anche al Mar Rosso. Marco Burini.
5: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, l'Iran attacca le basi degli Stati Uniti nel Golfo, prezzi di petrolio e gas alle stelle, diplomazia non pervenuta. Avete già sentito molte volte queste frasi? Per forza. È il copione di una guerra senza soluzione, che tutt'al più prevede qualche variazione, come l'intervento degli Houthi, che la notte scorsa hanno colpito due petroliere dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, l'avevano promesso e adesso la preoccupazione è forte, perché presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, da cui passano anche le navi che da Oriente si dirigono verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Sta messo male anche lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno bloccato tre petroliere e reagiscono alle minacce di Trump. Se gli americani attaccheranno le nostre infrastrutture, da Hormuz non passerà più una goccia di petrolio. L'Iran pagherà un prezzo sempre più alto finché non accetterà un accordo, dichiara il segretario di Stato Rubio. Minacce su minacce, altro che parole disarmate. Marco Burini, linea allo studio.
2: Israele in allerta, Gaza intanto non migliora la condizione di vita dei palestinesi. In diretta da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: Buongiorno, sì, l'aviazione israeliana in allerta nel timore di un attacco iraniano su Israele, se gli Stati Uniti, come sembra, intensificheranno i loro bombardamenti contro il regime di Teheran. Fino ad ora Israele non ha partecipato alla campagna militare americana in corsa, non c'è nessuna conferma neppure al momento di un incontro tra il premier Netanyahu con Donald Trump negli Stati Uniti la prossima settimana. Le relazioni, sappiamo, sono altalenanti. Israele non ha preso bene neppure l'annuncio di ieri dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Gli altri due fronti italiani guerra di fatto aperti in cui della Casa Bianca è decisivo, vedono in Libano qualche passo in avanti, anche se non c'è alcuna tempistica per un eventuale ritiro israeliano dalle zone di territorio libanese occupato. Il nodo del disarmo di Hezbollah resta al pettine, come resta al pettine il nodo del disarmo di Hamas nella striscia di Gaza. Anche lì il piano di Trump è in stallo, e certamente le condizioni della popolazione di questi 2 milioni di palestinesi ammassati in meno del 50% del territorio sono davvero sempre più gravi, anche per le condizioni del caldo e la mancanza di acqua. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Nuove sanzioni europee alla Russia, oltre mezz'ora di colloqui tra Rubio e Lavrov, non si fermano le manifestazioni a Kiev, però Fedorov è sul campo, si continua a morire. Clara Iatosti.
0: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin, le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
2: Guerra, aumenti dei prezzi modificano anche lo sguardo degli italiani che, secondo Censis Confoperative, sempre più diventano pragmatici in tema di energia. Giorgia Bresciani.
7: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione, e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Si contano i danni in Sicilia per la serie di incendi boschivi degli ultimi giorni, cordoglio per la morte di un vigile del fuoco, David Muggia.
8: La Sicilia brucia e questa volta il fuoco si porta via anche uno degli uomini mandato a combatterlo. Alessandro Marchi, 59 anni, vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo. È il bilancio più tragico di un'emergenza che da giorni stringe la Sicilia in una morsa di fuoco, caldo e vento, decine di incendi divampati in diverse province. Le temperature in alcune zone hanno raggiunto valori estremi, mentre lo scirocco ha trasformato ogni focolaio in un fronte difficile da controllare. La situazione più critica nell'Agrigentino, a Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sono state evacuate per l'avanzare di un vasto incendio verso il centro abitato. Ore di paura a Bivona, dove nuovi focolai hanno colpito la parte bassa del paese. A Palermo la città si è svegliata avvolta dall'odore acre del fumo proveniente dagli incendi divampati anche nella zona di Monreale. Le fiamme sono tornate ad avanzare anche a Castronovo di Sicilia, danneggiando case di campagna e aziende. Davide Muggia, linea allo studio.
2: Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane, tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ucciso il fratello. Non si conosce il movente dei due episodi, nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto al fermo indiziato di omicidio il fratello della giovane. giovane, investita. Voltiamo pagina e concludiamo con gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compie 85 anni, al capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, sono giunti i messaggi del mondo politico ed istituzionale. Era la nostra ultima notizia, come sempre il radiogiornale lo potete riascoltare sulla nostra app Play 2000, Roberto Damiata ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video dell'intervento e delle operazioni di soccorso. Ancora guerra nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati per gli Stati Uniti e l'Iran, non è serio nei colloqui. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi in Giordania, Kuwait, di aver fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Sirene d'allarme risuonate in Bahrain, un breve allarme è stato diramato anche in Arabia Saudita. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, Manila, colloquio tra Lavrov e Rubio. Non si fermano intanto le manifestazioni a Kiev, Profederov.
2: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin, le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Via libera della Camera, l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo. Sistemi di ricirco, le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola la vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti e le indagini e le ricerche sono in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sugli ultimi istanti di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Al vaglio nuovi video.
2: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità nella morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'automedica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. E sul suo social Truth, Trump parla dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita e strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, scrive il presidente statunitense. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia a Manila, intanto colloquio tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. La Banca Centrale Europea lascia come da attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto a giugno. Il tasso su depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per violazione del regolamento sull'economia digitale. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Saranno stati anche gli

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dell'ognuno.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video, anche quello della bodycam di uno degli agenti mostra contatti con un'altra persona. Ancora guerra nel Golfo, gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma è strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Guerra e aumenti dei prezzi stanno modificando anche lo sguardo degli italiani, che diventano, secondo Censis Confcooperative, sempre più pragmatici in tema di energia.
1: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione, e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati poi dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Omicidio e grave aggressione nel Cagliaritano: una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco e un uomo è stato ucciso all'alba in 2 diverse località. Poco dopo, un 39enne si è presentato in caserma dai carabinieri confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. La donna è ora ricoverata in condizioni critiche. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RLC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia al vaglio. Nuovi video, quello della bodycam di uno degli agenti intervenuti che mostra contatti con un'altra persona, e quello delle operazioni di soccorso con il 42enne che resta manettato, attesa per l'autopsia di domani. Ancora guerra nel Golfo. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma: è strettamente condizionato all'adesione di Riad agli accordi di Abramo. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. A Manila il ministro degli esteri russo Lavrov vede il segretario di Stato americano Rubio. Per Lavrov inaccettabile l'invio di nuove armi all'Ucraina. La Banca Centrale Europea ha lasciato come da attese i tassi invariati. Quello sui depositi resta al 2,25%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Via libera bipartisan dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Una stretta che arriva dopo gli incidenti drammatici delle ultime settimane.
2: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino, è un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: parrocchia Santissima Trinità di Michelino, parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RNC, Torino e Provincia, 107.400, Cuneo e Provincia, 107.300.
5: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovi video sulla morte di Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. Attesa l'autopsia cruciale per chiarire le cause del decesso. Si allarga il conflitto nel Golfo, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite. Trump avverte: se intervengono ancora riterremo l'Iran responsabile. Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. A Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, impegnati per la pace e il dialogo. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale con l'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia. Al vaglio nuovi video, domani l'autopsia. Il servizio di Beatrice Bossi.
2: È da poco passato mezzogiorno, domenica, al quartiere Pilastro di Bologna. Il poliziotto accende la bodycam personale, interviene per placare gli animi, dice il suo avvocato. Nel video esclusivo del TG1 si vedono le sue mani poggiate sia su Fakir che su un uomo con una maglietta bianca. Dovrebbe essere quello con cui il marocchino stava discutendo. Un momento di contatto prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Subito dopo i fotogrammi in cui il 42 viene placcato e immobilizzato. Poi, in un altro video, l'arrivo dei soccorritori e il tentativo di rianimazione. Qui si vedono le mani e i piedi di Fakir ancora legati da una fascetta. Operazione non ammissibile, dice l'avvocato della famiglia. I poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Sono tutti elementi finiti in procura questi che aiuteranno a fare chiarezza sulla sua morte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Non solo l'inchiesta, i fatti di Bologna, come anche il caso del Mastro al centro del dibattito politico. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
3: Accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. Il ministro dell'interno Piantedosi non entra nel merito del giallo sulla piazza non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti, mentre Salvini punta l'indice contro il sindaco e contro i manifestanti violenti. Opposizioni invece difendono le scelte del sindaco. Intanto non si spegne le polemiche sulla vicenda del Mastro. La procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri con la guerra che continua tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il quadro si complica ulteriormente con il blocco navale saudita minacciato e scattato ad opera degli Houthi. Il presidente americano interviene anche sul nucleare all'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Sul Medio Oriente soffiano pericolosissimi venti di guerra totale. Dopo l'attacco dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite, una in fiamme, Riad minaccia una durissima risposta. Gli Houthi, alleati dell'Iran, lo avevano detto. Blocco navale totale nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storico partner di Washington. La nuova escalation stringe in una morsa simultanea i due principali passaggi energetici del pianeta, lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el Mandeb, e il prezzo del petrolio risale sopra i $100 al barile dopo due mesi. Trump scrive: riterrò l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi. Nella notte le forze statunitensi hanno sferrato il 12° attacco consecutivo contro l'Iran. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni su basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. E a proposito dello storico accordo sul nucleare civile tra USA e Arabia Saudita, Trump precisa: intesa condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e al riconoscimento di Israele. Antonio Vero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, accordo a livello europeo per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colloquio a Manila tra Lavrov e Rubio. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: Dopo un mese e mezzo di negoziati impegnativi è arrivato l'accordo dei 27 Stati membri per il 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa per la guerra in Ucraina. Freno ulteriore alle entrate petrolifere di Mosca, maggior numero di sanzioni individuali e restrizioni al settore finanziario con nuove misure contro le criptovalute. Per il Cremlino, che si è sempre detto aperto al dialogo, l'Europa incita Kiev a continuare la guerra, ma ha fatto anche sapere che la Russia sta portando avanti il dialogo con gli Stati Uniti attraverso canali operativi. Intanto le forze russe hanno centrato una fabbrica ucraina a Pavlograd, uccidendo 3 civili. Nel mirino di Mosca le infrastrutture marittime dell'Ucraina, ecco perché sono state sospese le attività in tutti i porti del paese invaso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La Banca Centrale Europea ha lasciato come d'attesa i tassi invariati, quello sui depositi resta al 2,25% per la BCE, l'incertezza resta elevata, l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno e Piazza Affari chiude in forte calo con l'allargamento del conflitto al Mar Rosso, in scia la performance di Wall Street, il FTSE MIB arretra del 2,8%. In Sicilia continua l'allerta in alcune aree per gli incendi e deluto a Caltanissetta per la morte di un vigile del fuoco, il servizio di Alessio Orlandi.
6: Tornata sotto controllo, la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, a preoccupare ora è l'incendio sulla montagna di Monreale, un vasto fronte di fuoco che sta divorando i boschi nella provincia di Palermo con colonne di fumo che si alzano tra le case. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per cercare di contenere il rogo che, spinto anche dal forte vento di scirocco, accende nuovi focolai nella vegetazione circostante. Quasi 700 gli ettari di territorio andati in fumo nel palermitano. Dal 18 luglio sono stati effettuati oltre 1.400 interventi in tutta la regione, 240 dei quali nella provincia di Agrigento, tra le aree maggiormente colpite. Ma avvolta da temperature bollenti, per fortuna ora in calo, è tutta la Sicilia a bruciare, focolai anche nella provincia di Catania e di Siracusa. Situazione preoccupante anche in Sardegna, un rogo è divampato a Olbia, vicino all'ospedale e l'aeroporto Costa Smeralda. Fiamme anche a Bottida, in provincia di Sassari, dove 3 aerei sono in azione per circoscrivere l'incendio, e nel sud, a Porto Scuso, dove i focolai stanno minacciando il centro industriale del Sulcis. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. Monica Di Loreto.
7: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ha ricevuto l'allarme, sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti, le indagini e le ricerche sono in corso. E ora voltiamo pagina, andiamo a Firenze, dove è in corso il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarchi dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Sta seguendo i lavori Rita Salerno in collegamento con noi. Buonasera Rita.
8: Sì, buonasera. Il Mediterraneo è un luogo di incontro, crocevia di fraternità, culla di vita e non tomba per i morti. È l'obiettivo del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che è entrato nel vivo oggi dei lavori a Firenze con la sessione dedicata al Libano. Sono 34 i giovani provenienti da 20 paesi delle sponde del Mare Nostrum che fanno esperienza di dialogo e di fraternità, realizzando da quest'anno anche gemellaggi. A promuovere l'iniziativa è la Conferenza Episcopale Italiana con la Fondazione La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. Tanto è l'entusiasmo dei ragazzi che da 3 anni a questa parte si ritrovano online e in presenza per firmare un protocollo storico di cooperazione. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. E poi, linea allo studio.
9: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventata una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
1: Chiudiamo questa pagina, guardiamo a Venezia, dove saranno 5 i film italiani in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema. Ce ne parla Fabio Falzone.
10: Un programma come sempre ricchissimo, che metterà alla prova per intensità, importanza e durata dei film pubblico ma anche addetti ai lavori. Ma a fare da protagonista è l'Italia. 5 i film italiani in competizione, alcuni a sorpresa. È il caso dell'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini, un regista che ci ha abituato al brivido e che è molto amato dai più giovani. E poi Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, racconta un figlio, Lino Musella, e una madre ingombrante, tutta da dimenticare, Vanessa Scalera. A sorpresa in concorso Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ma torna dopo 37 anni e molte polemiche a Lido Nanni Moretti con Succederà questa notte. Attesissimo Rico Chamber di Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ancora qualche notizia: è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act, accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per la violazione del regolamento sull'economia digitale. Bruxelles contesta al gruppo di aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Ricerca e di aver limitato la possibilità per gli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi al di fuori di Google Play. E prima di terminare il radiogiornale, gli auguri oggi al capo dello Stato Sergio Mattarella, che compie 85 anni. Tanti cittadini che gli hanno manifestato affetto in questo speciale giorno. Auguri anche dalle forze politiche e dalle altre cariche dello Stato. La Premier Meloni ha sentito al telefono il Presidente Mattarella e gli ha espresso, fa sapere Palazzo Chigi, profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, da parte mia Elena Seno, un grazie a tutti voi per l'ascolto.
11: RNC Notte di classica.

Buonasera a tutti voi qui presenti e a chi ci segue mediante la radio. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichilino, in cui a breve avrà inizio la celebrazione della Santa Messa. Oggi, giovedì 23 luglio, Santa Brigida, patrona d'Europa. In questa Santa Messa vogliamo pregare e ricordare per i nostri ragazzi in cielo e vogliamo pregare anche nella trigesima per la Rosa Antonio e per i defunti Palmenti Concettina, Palmenti Domenico e Giuseppe, Pagliuca Enrichetta, La Rosa Giuseppe Cristina e Lucia, Scinta Antonina, Buongiorno Giuseppe, Colonna Carmelo, Don Gino e Sabatino Loredana. Iniziamo la Santa Messa con il canto Dio aprirà una via.

0: En el nombre del Padre, y del Filio y del Espíritu Santo.
1: Amén.
0: El Señor sea con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di Santa Brigida, patrona d'Europa, donna di profonda preghiera e instancabile testimone del Vangelo. Quindi, in questa celebrazione chiediamo al Signore per sua intercessione la grazia di rimanere sempre uniti a Cristo per la vita, per portare frutti di amore, di pace e di santità. E ora per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati.

Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: specchiamo. O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo figlio, le ha rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio.

0: in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno rossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Amen.

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci offre una delle immagini più belle per descrivere la vita di ogni cristiano. Paragonando se stesso alla vite, Gesù dichiara: io sono la vera vite e voi i tralci. Queste parole mettono in luce il fondamento della vita cristiana, ricordandoci che la nostra esistenza non trae origine da noi stessi, ma dalla comunione con il Signore. Il tralcio non è autosufficiente e non può vivere da solo. Solo se rimane unito alla vite riceve la linfa vitale, cresce e porta frutto. Se invece se ne distacca, perde la sua vitalità e si secca. Per questo Gesù ci invita a rimanere in Lui, perché solo nella comunione con Cristo la nostra vita può diventare feconda. Questa comunione intima con Cristo è stata anche il fondamento della vita di Santa Brigida. Dalla preghiera e dall'Eucaristia, ella attingeva la forza per vivere la sua vocazione. Proprio da questa profonda comunione nasceva il coraggio di dedicarsi alle opere di carità e al servizio dei più poveri e bisognosi, senza timore di richiamare anche i potenti del suo tempo alla conversione e al rinnovamento della Chiesa. Con la sua vita, Santa Brigida ci offre un esempio concreto di come vivere la nostra identità di cristiani. Rimanere uniti a Cristo attraverso una comunione profonda con Lui e portare frutti di amore, di pace e di carità nella vita quotidiana. Chiediamo per sua intercessione la grazia di rimanere sempre uniti a Cristo, vera vite, affinché noi possiamo diventare tralci fecondi e portare frutti abbondanti per il regno di Dio.

0: Fratelli e sorelle, Santa Brigida in ogni fase della sua vita, sostenuta dall'amore di Cristo e desiderosa di servire la Chiesa, unì la contemplazione all'apostolato. Grazie a Dio per santi e le sante, che ci dona come modelli per vivere il Vangelo. Eleviamo a Lui la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascolta, o Signore.
1: Ascolta, o Signore.
2: Illumina col tuo Santo Spirito la Chiesa. Condivida le gioie, le speranze, i dolori e le preoccupazioni dell'umanità. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore.
2: Sostieni il ministero del Papa, dei Vescovi e di tutti i missionari del Vangelo. Possano testimoniare al mondo il mistero della tua misericordia. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore.
2: Ricolma di sapienza i governanti del continente europeo e di tutte le nazioni. Sappiano condurre i popoli a un futuro di giustizia e di pace. Preghiamo.
0: Ascolta, o Signore.
2: Ricordati del dolore dei poveri, malati, profughi e carcerati. Sperimentino la speranza efficace dei fratelli che si fanno carico delle loro angustie spirituali e materiali. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore.
2: Volgi il tuo sguardo amorevole a questa famiglia. Cresca in noi il desiderio di cercarti in ogni cosa e di rimanerti sempre fedeli. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore.
2: Preghiamo per i nostri cari defunti, in particolare per i ragazzi in cielo, per la trigesima La Rosa Antonio e per i defunti Palmenti Concettina, Palmenti Domenico e Giuseppe, Pagliuca Enrichetta, La Rosa Giuseppe, Cristina e Lucia, Scinta Antonina, Buongiorno Giuseppe, Colonna Carmelo, Don Gino, Sabatino Loredana. Preghiamo.
0: Ascolta, o Signore. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ora e gloria del suo nome, per il nostro e tutta la sua Chiesa.
0: Padre misericordioso, che ha impresso in Santa Brigida l'immagine della creatura nuova, concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito per essere degni di offrirti il sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti ai angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Brigida e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Eco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono indegno di partecipare alla sua mensa, ma sto una parola io sarò.

Preghiamo. Dio onnipotente, fa che sostenuti dalla forza di questo sacramento impariamo sull'esempio di Santa Brigida a cercare te sopra ogni cosa per portare già in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo per Cristo nostro Signore. Grazie per la vostra presenza e la vostra partecipazione a questa celebrazione e ora concludiamo con la benedizione di Dio.

della Chiesa Antica e della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino abbiamo celebrato la Santa Messa. Un cordiale saluto a tutte le persone sole, gli anziani e gli ammalati. Auguriamo ancora una buona serata a tutti e diamo la linea allo studio.

0: vita. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour, e le voci parallele sono quelle dei soprani Victoria de Los Angeles, soprano di Barcellona, catalana, Angela Gheorghiu, romena, che canta dal vivo la traduzione italiana.

0: Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour con le voci dei soprani Victoria de Los Angeles e Angela Gheorghiu, che ha cantato dal vivo la traduzione italiana.
1: In blu. RNC, in blu.

0: te.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Nel centro di Firenze da oltre 20 anni è attiva la Casa Famiglia San Paolino, una struttura dedicata a situazioni di fragilità e che può ospitare fino a 88 persone, accogliendo anche famiglie e anziani. L'immobile è di proprietà del Comune di Firenze ed è gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas anche grazie ai contributi che arrivano dall'8 per 1000. Un'esperienza che ci viene raccontata da Beatrice Giotti, responsabile dell'area accoglienza di Fondazione Solidarietà Caritas e direttrice di Casa San Paolino.
2: San Paolino è una casa, quindi l'impatto che abbiamo iniziale con tutti i nostri ospiti ci aiuta anche a mettere in campo quelle misure primarie che fondamentalmente sono l'assistenza di base. Però è vero anche che il San Paolino è un luogo in cui le persone hanno la possibilità di costruire insieme agli operatori, insieme ai professionisti, insieme agli altri ospiti accolti, la propria casa. Una casa caratterizzata dalle relazioni e permettendo loro di rimettere soprattutto al centro la propria dignità. Molto spesso le storie che noi accogliamo sono caratterizzate da eventi che hanno provocato anche dei traumi e sicuramente l'avere quella professionalità umana e quell'empatia da parte dei professionisti che qui lavorano in sinergia con l'ente pubblico, in sinergia con i servizi sociali, è diciamo una sfida quotidiana per mettere in campo la speranza e soprattutto la possibilità di ricostruire relazioni, reti e ponti.
1: La gestione della struttura consente anche agli ospiti di poter impostare un nuovo percorso di vita, come ci spiega ancora Beatrice. Beatrice Giotti.
2: Pensiamo anche che il valore aggiunto della nostra accoglienza e del fare accoglienza è anche il poterlo fare con la comunità che ci ospita, cioè con il territorio. San Paolino è una struttura inserita in un contesto territoriale che nel corso del tempo si è fatto parte anche della casa, quindi molto spesso ci sono eventi e momenti di convivialità e di socializzazione con le realtà a noi circostanti, e questo pensiamo che sia fondamentale proprio per lavorare insieme non solo ai nostri ospiti ma al territorio che ci ospita, per un arricchimento che appunto rimetta al centro le competenze ma anche la dignità delle nostre persone.
1: L'importanza di realtà come questa è testimoniata anche dalla situazione socio-economica che negli ultimi anni si è fatta sempre più difficile.
2: La percentuale maggiore dei nostri ospiti sono ospiti italiani, chiaramente c'è una percentuale anche di stranieri, ma quello che stiamo notando in particolare dopo il Covid è che assistiamo a una richiesta di aiuto da parte di persone non esclusivamente caratterizzate da problematiche esclusivamente economiche, cioè molti dei nostri ospiti hanno un lavoro, quindi c'è sì la povertà economica, ma molto spesso c'è anche una povertà più che altro relazionale e anche di rottura di relazioni che possono aiutare anche in un momento di difficoltà. Stiamo accogliendo molto più situazioni dettate da un carattere di emergenza, quindi in questo momento possiamo anche dire che stiamo assistendo ad un incremento di situazioni che richiedono una risposta emergenziale a un bisogno forte, un disagio non esclusivamente economico.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia, l'unico programma radiofonico in orario aperitivo che ti fa fare il giro dello stivale in poltrona e ti offre pure lo spritz. Beh, a dire la verità no, su questo non siamo ancora attrezzati, non è vero Livio Cosentini dall'altra parte del vetro? Se tuttavia voi che ci state ascoltando lo state bevendo, beh, fatevelo durare per tutto il tempo di questo viaggio, perché il viaggio di oggi ci porta in Puglia e la prima destinazione è Pulsano, in provincia di Taranto, dove ad accoglierci c'è il presidente della Proloco di Pulsano, Filippo Stellato. Ciao Filippo, buonasera.
3: Buonasera a voi. Allora, intanto lo spritz ve lo offro io se venite a Pulsano.
2: Ma ben volentieri, guarda.
3: È in provincia di Taranto, quindi vicino al mare, quindi ci sta benissimo e lo spritz ci sta da Dio.
2: Ma vicino al mare, e che mare mi verrebbe da dire?
3: Sì, è da scoprire.
2: Un mare da scoprire, ma anche una cittadina, un comune da scoprire. Che cosa ci riserva?
3: Pulsano ha tanti punti attrattivi, la sua storia si potrebbe parlare per tantissime ore, ha fatto parte della Magna Grecia e la sua storia inizia dall'età del bronzo, quindi veramente potremmo parlare tantissimo. Si può visitare il castello e pensa che in alcuni giorni del mese il castello ha delle visite teatralizzate, i visitatori possono entrare e trovare degli attori inediti storici che raccontano la storia di questo castello.
2: Quindi è un modo di vivere la storia di cui siete protagonisti, ma attualizzata, viverla come se avessimo una macchina del tempo.
3: Esatto, è come entrare in un film.
2: Noi passeggiamo per il paese e c'è naturalmente un'architettura e anche una storia religiosa che si sono stratificate nel tempo lì da voi.
3: Esatto, abbiamo una storia religiosa molto, molto sentita, perché la devozione mariana della nostra Pulsano è davvero forte e molto sentita. Ad esempio a febbraio, in occasione della festa della Madonna di Lourdes, la nostra chiesa è un santuario mariano e c'è una riproduzione della grotta di Lourdes ed è meta di pellegrinaggi da tutta la regione Puglia e anche fuori. Quindi è un motivo per venire a Pulsano anche fuori dal periodo estivo. E poi c'è ovviamente, ci sono i riti della Settimana Santa nel periodo pasquale, in cui è famosissima Taranto e la sua provincia per queste bellissimi riti.
2: Assolutamente da vedere e da assistervi, questo lo dico anche personalmente essendoci stato proprio in quel periodo. Però l'estate è proprio il momento in cui fiorisce ancora di più, probabilmente insomma ancora più gente arriva, e specialmente in questi giorni vi state preparando per un evento che ha a che fare con la vostra estate. Di che si tratta?
3: Assolutamente sì, da domani per chi viene a Pulsano estingue totalmente il senso della fame, perché noi abbiamo così tanta roba da far assaggiare ai nostri amici che vengono a visitare il nostro mare, la nostra Pulsano, che andranno a casa sempre con il sorriso. Pensa che domani inizia il T-Fest, la sagra delle tipicità, e ci saranno 3 giorni in cui negli stand del food è possibile assaggiare i prodotti tipici locali pugliesi, come ad esempio avremo il casaro che farà le mozzarelle sul momento, avremo delle maestre pastaie che faranno le orecchiette e le faranno assaggiare con tantissimi condimenti, come il sugo della domenica ad esempio alle orecchiette al Monte Bianco, e poi ci saranno i cavatelli alle cozze.
2: Cosa sono le orecchiette al Monte Bianco?
3: Le orecchiette al Monte Bianco sono un primo della domenica ed è fatto con il ragù, con un sugo semplice, e poi vengono cosparse di cacio e ricotta salata. Ce n'è talmente tanta che appunto viene chiamato il Monte Bianco.
2: Come se fosse la neve.
3: Come se fosse neve, esatto. E poi avremo ovviamente la braceria pugliese con le salsicce, con le bombette, che sono un'altra specialità pugliese, in realtà della Valle d'Itria, e poi la nostra famosa puccia alla taglietta, che è un prodotto slow food ed è un prodotto deco, praticamente è la famosa puccia pugliese, quella con la cipolla, che nasce proprio a Pulsano.
2: Quindi questa è proprio una tipicità vostra che c'è solo da voi?
3: Sì, è la nostra tipicità e questa sagra nasce per promuovere la puccia alla taglietta, ma poi non ce la siamo sentiti di farvi assaggiare soltanto la puccia alla taglietta, quindi abbiamo messo sulla tavola tutto questo ben di Dio che la nostra terra fortunatamente ci dona ogni mese dell'anno quasi.
2: Chi dovesse venire dalle vostre parti, che naturalmente sarà il benvenuto, ma dove, quale spiaggia consigli? Qual è la spiaggia più bella che avete? Una delle, sbilanciarsi sarà probabilmente anche difficile per te, però avete veramente un mare fantastico.
3: Davvero difficile, perché ogni angolo della nostra costa ha un tramonto che vale la pena vederlo, viverlo e non tanto raccontarlo quanto veramente vivere questa esperienza. Da noi si chiamano la litoranea delle sette punte, proprio perché ci sono sette speroni e ci sono sei ovviamente baie, sei conche, che non sono enormi, sono piccole, ma regalano un paesaggio veramente meraviglioso. Secondo me la più bella è Lido Silvana.
2: Ah, vedi, alla fine c'è stato lo sbilanciamento, ma comunque sono tutte da vedere, tutte da visitare.
3: Volevo essere neutrale, ma non ce l'ho fatta.
2: Ma si è sempre di parte ed è giusto anche che sia così, diciamo che fa parte proprio dell'attaccamento e del legame con il luogo. Allora, tutti al T-Fest questo weekend che viene, il prossimo weekend, tutti a Pulsano. Filippo Stellato, grazie.
3: Ci vediamo a Pulsano al T-Fest, vi offro un calice di vino.
2: Pronti.
3: Quello buono, è un primitivo di Manduria.
2: Guarda, io e Livio Cosentini stiamo già per partire, però non subito perché dobbiamo ancora finire la puntata di oggi. Intanto ti ringrazio e arrivederci a presto allora.
3: Grazie, grazie mille.
2: Un saluto a Filippo, Stellato. Dopo la musica ritorneremo sempre a girovagare per la Puglia, ma la destinazione sarà un'altra. Ma nel frattempo ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia e questa è Al mio paese.

0: non solo un paese, ma sono tanti paesi, tanti luoghi che nel Salento accolgono il Salento Book Festival. Per conoscerlo ci guida il direttore artistico Giampiero Pisanello. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Giampiero, allora, il Salento Book Festival è un appuntamento imprescindibile di tutta quanta l'estate che riguarda il Salento. Oggi siamo al 23 di luglio, quindi è già cominciato da un po', ci sono stati già un po' di appuntamenti e tanti ancora ce ne saranno. Fra poco ce li dici, ma prima ci vuoi descrivere con le parole di tuo e di chi l'ha creato, l'ha visto nascere, che cos'è il Salento Book Festival?
1: Da 16 anni il Salento Book Festival è una grande festa dei libri dedicata appunto agli scrittori, alle scrittrici, agli autori, alle autrici che vengono in Salento da metà giugno a metà settembre per presentare i propri libri, ma in realtà anche per aprire il cuore sulla propria vita, sulle proprie storie, e lo facciamo nel luogo clou della comunità, nel luogo più importante che è appunto la piazza, l'Agorà, intesa proprio come luogo di condivisione e anche di festa, perché il successo del Salento Book Festival lo deve al fatto appunto che le nostre presentazioni sono proprio dei momenti di incontro, di festa da destinare a tutta la comunità e a tutte le fasce generazionali.
0: Sono serate che non finiscono mai, si sta sempre fuori, c'è sempre qualche cosa da vedere. E nelle prossime sere che cosa ci aspetta?
1: Sì, il programma è davvero variegato e coinvolge tanti comuni, e con il Salento Book Festival da 16 anni abbiamo creato proprio la movida dei lettori. Siamo in Salento e in estate il Salento è pienissima di eventi, di divertimento, ma anche diciamo la mente e la cultura vogliono il suo spazio, e questo spazio se l'è preso assolutamente il Salento Book Festival, quindi tanti turisti ogni sera girano di paese in paese alla ricerca del proprio scrittore preferito. E i prossimi appuntamenti sono davvero tanti: avremo il 25 luglio Massimo Recalcati con un Alexio su genitori e figli, poi avremo Paolo Stella, Nicola Gratteri. Un grande evento ci sarà il 4 agosto a Cutrofiano con Luciana Littizzetto che presenta il suo ultimo romanzo insieme ad Andrea Zalone e Germana Pasquero, e per quella sera poi sarà anche consegnato il premio Biperbanca Salento Book Festival 2026. Poi il cartellone continuerà fino a settembre con Serena Dandini, Chiara Valerio, Gino Cecchettin, Nicola Piovani e tanti altri ancora.
0: Ci sono dei nomi che ritornano, Lucianina Littizzetto, diciamo, è un po' un habitué ormai, possiamo dire.
1: Sì, Luciana è ormai diventata un'amica del Salento Book Festival, ci ritorna ogni anno, e quest'anno presenteremo questo suo romanzo che è ai vertici delle classifiche come libri da leggere. Per noi davvero è un'occasione non solo di confronto ma soprattutto anche di divertimento, perché il fatto che anche lei ritorni ogni anno a presentare qualcosa per noi è un motivo di orgoglio e ci conferma il nostro modo di lavorare, che è un modo preciso insomma per il nostro territorio.
0: Ecco, la parola territorio è anche una parola chiave per quanto riguarda il Salento Book Festival, perché grazie a questa iniziativa che ormai da anni va avanti c'è modo di mettere insieme il territorio da parte di chi ci vive, da parte di chi ci viene per il periodo estivo, e riesce a dargli nuova vita se già non avesse avuto abbastanza prima.
1: Sì, il Salento Book Festival è davvero un gioco di squadra che mette insieme la Regione Puglia e tutti i comuni coinvolti, i partner, gli sponsor e soprattutto tutte le comunità, perché sono davvero tantissimi lettori che vi partecipano e soprattutto tanti turisti. E la cosa bella è che già dai primi mesi dell'anno i turisti ci chiamano per capire quando sarà il programma per pianificare le proprie vacanze, quindi per noi è davvero un motivo di orgoglio.
0: Visto che noi siamo dei golosastri ed è imprescindibile non parlare anche di cibo, di mangiare, di specialità, ci consiglia chi ci sta ascoltando un qualche cosa che assolutamente dobbiamo assaggiare se veniamo al Salento Book Festival, che sicuramente è un momento di vacanza, un momento di libri, ma anche un momento buono per lo stomaco.
1: Un libro, un calice di rosato e un buon cibo con piatto salentino ci vuole. Io consiglio che il mio piatto preferito è fave e cicorie, ma in realtà va bene anche una buonissima frisa salentina accompagnata da un bel bicchiere di rosato.
0: E allora con questo bicchiere di rosato facciamo cin cin e ringraziamo Giampiero Pisanello, direttore artistico del Salento Book Festival. Ciao Giampiero.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, buone serate che non finiscono mai, ed è questo il bello. Noi diamo il via a queste serate andando in onda orario aperitivo, facciamo cin cin quei due bicchieri che io e Livio Cosentini ci siamo guadagnati nelle chiacchierate di quest'oggi, e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Ciao.
2: Restate in Italia.
3: RNC.
4: RNC,
5: la tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio per mettere a fuoco cosa significa diventare grandi oggi in Italia, cosa pensano, sognano, chiedono, temono le nuove generazioni. E lo scenario che già intravediamo all'orizzonte, fotografato anche dalle più rilevanti indagini sociali, indica con chiarezza come in un contesto attraversato da un'instabilità profonda, il tema della speranza risuoni con speciale forza, soprattutto tra i giovani, e si esprima nella ricerca di senso, spesso in una dimensione spirituale che non disdegna la testimonianza diretta pubblica della propria fede. E così per molti ragazzi le recenti giornate mondiali della gioventù, il giubileo dei giovani, sono stati uno spartiacque tra un prima e un dopo. E il prossimo anno, dal 3 all'8 agosto 2027, migliaia di giovani da ogni parte del mondo si riuniranno per prendere parte alla prossima giornata mondiale della gioventù, dove, a quanti chilometri di distanza dall'Italia, ce lo dice chi ha rivolto loro a cuore aperto l'invito ad esserci e a metterci in gioco.
3: En la próxima jornada mundial de la juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl.
2: Ed è una voce che c'è cara, che ci tocca in profondità. I nostri ospiti di oggi sono due ragazzi italiani scelti dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile per aiutare il comitato organizzativo proprio a Seul, in Corea. Tra qualche giorno partiranno per la Corea, dove resteranno per più di un anno, hanno già le valigie pronte. E dunque benvenuti a Maria Sole Maggiolo, Emanuele Francescut, che la scorsa estate, proprio di questi tempi, erano volontari per il Giubileo dei Giovani, e questi sono solo indizi per capire perché proprio loro sono stati scelti per questa responsabilità. Benvenuti Maria Sole, Emanuele.
4: Ciao, ciao a tutti.
5: Ciao, grazie.
2: Ciao. Allora Maria Sole, parto da te. Hai 23 anni, vieni da Vicenza, frequenti il primo anno del corso di laurea magistrale in psicologia a Padova. Tu c'eri a Lisbona, lo hai raccolto personalmente quell'invito, quelle parole, e c'era anche Emanuele, l'avete raccolte quelle parole di Papa Francesco. Probabilmente vi siete detti: faremo di tutto per essere anche in Corea. Ma nessuno dei due si poteva immaginare in che veste, con quale responsabilità. Tu te l'aspettavi, Maria Sole?
4: Allora, io quando sono stata a Lisbona e Papa Francesco proprio ha annunciato Seul, come dicevi, mi sono promessa che ci sarei stata. Ammetto che non avrei mai immaginato in questo ruolo, in realtà pensavo fare il viaggio post laurea magistrale, quindi completamente diverso dalle aspettative. Sono molto grata di poter partire con questo ruolo da volontaria a lungo termine.
2: E noi siamo felici di sentirlo. Emanuele, tu di anni ne hai 25, sei fresco di laurea in scienze della formazione, hai già una supplenza, una prima supplenza già accettata. Ti sei chiesto perché proprio io? Ti senti pronto a mettere il tuo quotidiano in stand-by per un anno?
5: Sarà un po' importante, e credo che sì, pronti forse non lo si è mai, però ecco, il cuore si prepara man mano, e le valigie, come è stato detto prima, sono pronte, quindi siamo effettivamente pronti per partire. E sarà un quotidiano diverso, un quotidiano che poi porterò nella mia vita, e quindi sicuramente siamo pronti, e come diceva anche Maria Sole, carichi.
2: Da quello che io ho capito, così anche leggendo gli appunti che mi sono stati preparati, magistralmente preparati, voi vi siete molto distinti come volontari durante il Giubileo dei Ragazzi proprio per la vostra apertura e il vostro spirito di accoglienza nei confronti dei coetanei. E io quindi, Maria Sole, faccio un passo indietro, ma parecchio indietro, per chiederti come nasce quella fede poi che ti ha condotta ad essere volontaria al Giubileo dei Giovani, e poi che esperienza è stata quella lo scorso anno?
4: La mia fede in realtà nasce in parrocchia, in una parrocchia dove si è sempre fatti i campi scuola, e io vedevo gli educatori fare questo servizio, mettersi a servizio degli altri, sempre più felici rispetto ai ragazzi che partecipavano. Poi è nata la possibilità di entrare in Azione Cattolica e quindi da lì nasce sempre di più il mio percorso al servizio degli altri, dall'essere segretaria di Cittadina nel SAC, sempre vari ruoli, e poi fino a essere volontaria l'anno scorso. Ed è stata un'esperienza totalizzante, perché lì ho imparato che il servizio, è vero, lo si fa anche molto per noi, ma si riceve tantissimo anche dall'altro, le cose più semplici, a un sorriso, a un pellegrino quando gli rispondi in modo gentile, al condividere qualche fatica con gli altri volontari, e nelle piccole cose vedi veramente gli occhi brillare di una luce nuova e di Dio.
2: Il comitato organizzatore ha già acquisito una bella risorsa di Seul, lo posso già intendere. Emanuele, ma la Corea è proprio un altro pianeta. Io leggevo, i cattolici sono l'11%, non confessionali il 50%, i buddisti il 30%, i cristiani riformati il resto, senza contare che Seul è una metropoli che proprio sfreccia fin troppo rapida lungo i binari della modernità. Insomma, ne sei spaventato? Tutti porti appunto il tuo spirito d'accoglienza e anche la tua fede, ma ti viene incontro un mondo tutto da scoprire.
5: Sarà un mondo da scoprire, perché come vien ben detto ci troviamo in un venendo da un paesino di 12.000 abitanti, arrivare in una metropoli così grande dove forse 12.000 persone stanno sullo stesso palazzo e dove 12.000 persone hanno sede diversi, percorsi diversi di vita, e sarà, credo, prima di tutto un bello shock, perché è veramente un altro mondo dalle cose quotidiane, come dicevamo prima, da come cenano, da come comunicano, da come effettivamente poi vivono quelle che sono le relazioni quotidiane.
2: Allora, noi abbiamo tante domande, io ne ho diverse da farvi, voglio capire come vi organizzerete, come abiterete, come vi state preparando, ma le rinvio a dopo, perché intanto ci ascoltiamo Dreams dei Fleetwood Mac.

0: Giovani, giovani si diventa. E torniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Maria Sola Maggiolo e Emanuele Francescut, che sono i due ragazzi che sono stati scelti per andare a Seul un anno intero a preparare il terreno per la prossima giornata mondiale della gioventù. Allora, ci siamo proprio lasciati sul più bello, Maria Sole, perché insomma manca un anno all'arrivo di tutti i ragazzi, e voi esattamente adesso che cosa farete in questi mesi? Dove abiterete?
1: Allora, per abitare l'alloggio ci è stato detto che noi saremo in una residenza insieme a tutti gli altri volontari, quindi ci sarà anche tutto quell'aspetto di quotidianità insieme ad altre anche culture. Mentre per cosa faremo, in realtà saremo a servizio completo del COL, del comitato organizzatore locale, quindi dove ci sarà bisogno verremo inseriti nei team di lavoro. Al momento come preferenze avevamo dato io per la comunicazione, Emanuele per la logistica, poi saremo a servizio, quindi dove ci sarà bisogno verremo distribuiti e poi ci terremo il collegamento con gli italiani per garantire l'arrivo, i trasporti
0: e qui ci avviciniamo proprio ai giorni caldi. Emanuele, lo dicevo in apertura, voi appartenete alla generazione Z, che noi con questo programma stiamo appunto provando a raccontare, che è una generazione che vive, cresce dentro un contesto storico abbastanza inedito, perché è come una lunga sequenza di crisi ripetute, è caratterizzata da una grande instabilità, è una generazione che cerca spazi di speranza, che ha tantissime domande di futuro. Allora io voglio chiederti, in un senso molto ampio, come ti stai preparando a questa partenza imminente, se ti interroga anche il tema di questa GMG che appunto aprirà luglio prossimo a Seul, tratto dal Vangelo di Giovanni: abbiate coraggio, io ho vinto il mondo.
2: Sicuramente questo abbiate coraggio porta con sé, per me personalmente, tanti aspetti. In quest'ultimo mese, alla fine appunto del lavoro, ho avuto modo per stare con le persone, ecco, credo che sia stato quell'aspetto importante, perché effettivamente questo abbiate coraggio nasce anche dal aver coraggio di andare in un posto, in un luogo nuovo che non è casa ad ora, ma che appunto si riempirà di tanti aspetti, tante relazioni che scoprirò. E quindi ecco, è importante questo abbiate coraggio di dire parti e vai, e lo testimonia il fatto che anche in questo momento sono via e mi sto dedicando a quello che effettivamente è per me importante, e quindi anche nel servizio ai più piccoli. E quindi ecco, ti aspetti qua.
0: Bello, bello, bello.
2: Dare il tempo.
0: Senti, Maria Sole, ma la vostra famiglia, i vostri amici, quando avete comunicato, insomma, intanto che c'era questa proposta, ma poi che avevate soprattutto intenzione di accettarla, che hanno detto: non hai paura della nostalgia un po', perché un anno è lungo, poi un luogo così diverso?
1: Allora, la mia famiglia, devo dire che su questo è stata fin da subito orgogliosa e mi ha supportato. Quasi sembrava più assurdo che io dicessi di no.
0: Non lo potevi fare, anzi, avresti potuto fare.
1: mi avevo detto: se trovi un motivo per dire di no, parliamone, piuttosto che dire se trovi motivi per dire di sì. E gli amici, dipende un po', chi magari aveva più un'esperienza di fede capiva anche la missione, la scelta. Magari chi è un po' più lontano lo vedeva proprio come un'opportunità della vita che non si poteva perdere assolutamente. Quindi sì, è stato quel momento di shock, perché ogni volta che lo si dice c'è un momento di cosa, scusa, però poi gli spieghi e diventa così grande come occasione che nessuno mi ha detto perché lo stai facendo, ma tutti vai, assolutamente non te lo devi perdere. Quindi da questo punto di vista il supporto e il tifo è veramente tanto.
0: Emanuele, mi ispiro a quello che ci ha appena detto Maria Sole, ma se qualcuno te la fa quella domanda secca, in conclusione ti chiede: perché parti? Che cosa rispondi?
2: Ci stavo pensando proprio prima e anche ieri, essendo su un po' a scuola ora, e ci ricordavamo qual è. Sì, con i bimbi tra i 6 e i 12 anni e tra educatori ci ricordavamo proprio il fatto di ricordarci qual è il nostro obiettivo, perché quando ho chiamato mia mamma per comunicargli questa questa proposta e lei mi ha ricordato due cose. La prima, che c'è sempre qualcuno da lassù che ti pensa, che è mio papà, e poi ma anche questa fede che mi ha trasmesso la mia famiglia, ricordarmi che c'è qualcosa di più grande per cui stiamo compiendo le nostre azioni.
3: RLC 107.4. La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo 4. La strada nella foresta.

0: Dopo qualche ora la strada cominciò a farsi sconnessa e camminare divenne così arduo che spesso lo spaventapasseri inciampava sui mattoni gialli non più regolari come prima. Anzi, a volte i mattoni erano rotti o addirittura mancavano del tutto e al loro posto c'erano buche che Toto saltava e Dorothy evitava. Ma lo spaventapasseri, privo di cervello com'era, tirava dritto e così metteva il piede nella buca e cadeva lungo disteso sui mattoni duri. D'altro canto non si faceva mai male e Dorothy era pronta a rialzarlo in piedi e a ridere allegra con lui della disavventura. In questo tratto la campagna non era più ben curata come prima. Le case erano rare e ancor più rari gli alberi da frutta. Più si andava avanti e più il paesaggio si faceva squallido e abbandonato. A mezzogiorno si misero a sedere sul bordo della strada accanto al ruscelletto e Dorothy aprì il cestino e ne estrasse del pane. Ne offrì un pezzo allo spaventapasseri che peraltro rifiutò.
1: «Non ho mai fame», disse, «ed è una fortuna, perché la mia bocca è solo dipinta e se ci facessi un buco per mangiare verrebbe fuori tutta la paglia di cui sono imbottito e mi rovinerei la forma della testa».
0: Dorothy riconobbe subito la verità di questa affermazione e pertanto annuì col capo e continuò a mangiare il suo pane.
1: «Raccontami qualcosa di te e del paese da cui vieni», disse lo spaventapasseri quando la bambina ebbe terminato il pasto.
0: Così lei gli raccontò tutto del Kansas e di come ogni cosa laggiù era grigia e di come il ciclone l'aveva trasportata in quello strano paese di Oz. Lo spaventapasseri ascoltò attento e disse:
1: «Io non riesco a capire perché vuoi lasciare questo bel paese e tornare in quel posto arido e grigio che chiami Kansas».
2: «Tu non hai cervello», rispose la bambina. «Non importa quanto grigia e squallida sia la nostra casa. Noi gente in carne e ossa preferiamo abitare lì che in qualsiasi altro luogo, per bello che possa essere. Non c'è niente come la propria casa».
0: Lo spaventapasseri sospirò.
1: «Non posso proprio capirlo», disse. «Se aveste la testa piena di paglia come me, probabilmente abitereste tutti in posti bellissimi e il Kansas sarebbe completamente deserto. È una fortuna per il Kansas che abbiate il cervello».
2: «Non vuoi raccontarmi una storia mentre ci riposiamo?» chiese la bambina.
0: Lo spaventapasseri la guardò con aria di rimprovero e rispose:
1: «La mia vita è stata così breve che veramente io non so niente di niente. Mi hanno fatto appena l'altro ieri. Tutto quello che è successo al mondo prima di allora mi è completamente ignoto. Meno male che quando il contadino mi ha fatto la testa per prima cosa mi ci ha dipinto le orecchie e sono stato in grado di sentire quello che succedeva. C'era un altro Munchkin con lui e la prima cosa che ho sentito è stato il contadino che diceva:
3: "Che te ne pare di queste orecchie?"
1: "Non sono dritte", ha risposto l'altro.
3: "Non importa", ha detto il contadino, "tanto sempre orecchie sono", e non aveva torto. Ora faccio gli occhi, ha detto il contadino, e mi ha dipinto l'occhio destro, e appena finito mi sono trovato lì a guardare e a guardare tutto quanto avevo intorno con una certa curiosità, perché era il mio primo sguardo sul mondo. Abbastanza carino questo occhio, ha osservato il Munchkin che stava a guardare il contadino. Per gli occhi il colore ideale è il blu. L'altro vorrei farlo un po' più grande, ha detto il contadino. E appena fatto questo secondo occhio ci ho visto molto meglio di prima. Poi mi ha fatto il naso e la bocca. Ma io non ho detto niente, perché ancora non sapevo a che serviva la bocca. Mi sono divertito a guardarli mentre mi facevano il corpo, le braccia e le gambe. A quando alla fine mi hanno attaccato la testa, mi sono sentito fierissimo, perché mi è parso di essere un uomo buono quanto qualunque altro. Vedrai come spaventerai i corvi questo qua, disse il contadino. Sembra proprio un uomo. Ma non è un uomo, disse l'altro. E io gli davo assolutamente ragione. Il contadino mi prese sotto braccio e mi portò al campo e lì mi infilò su quel palo dove mi hai trovato. Poi lui e il suo amico se ne sono andati e mi hanno lasciato solo. A me non ha fatto piacere essere abbandonato in quel modo e ho provato a seguirli, ma avevo i piedi che non toccavano terra e sono stato costretto a rimanere su quel palo. Era una vita solitaria, perché essendo stato fatto da tanto poco tempo non avevo niente a cui pensare. Nel campo intanto volavano molti corvi e altri uccelli, ma come mi vedevano scappavano via, avendomi scambiato per un Munchkin, il che mi faceva piacere, mi sembrava di essere un personaggio importante. Finché mi venne vicino un vecchio corvo, il quale, dopo avermi guardato ben bene, mi si appollaiò su una spalla e disse: «Pensava proprio di imbrogliarmi in un modo così grossolano quel contadino? Qualunque corvo con un po' di sale in zucca lo vede subito che si è impagliato. Poi saltò giù ai miei piedi e si mangiò tutto il grano che voleva. Gli altri uccelli, vedendo che non gli facevo niente di male, vennero a mangiare il grano anche loro e poco dopo ne avevo intorno un grande stormo. Questo spettacolo mi intristì perché dimostrava che dopo tutto non ero un granché come spaventapasseri. Ma il vecchio corvo mi consolò dicendo: «Ti manca un po' di cervello nella testa e saresti un uomo buono quanto chiunque di loro e migliore di parecchi. Il cervello è l'unica cosa che valga la pena di avere a questo mondo, non importa se si è corvi o uomini». Dopo che i corvi se ne furono andati ci ripensai e decisi di mettercela tutta per provare a procurarmi un po' di cervello. Per mia fortuna sei passata tu e mi hai tirato giù dal palo. E da quanto dici, sono certo che il grande Oz mi darà un cervello appena saremo alla città di Smeraldo.
2: Lo spero, disse Dorothy con sincerità, visto che sembri tenerci tanto.
3: Oh, sì, tantissimo, rispose lo spaventapasseri. Ti senti talmente a disagio quando sai di essere scemo.
2: Beh, disse la bambina, andiamo.
0: E porse il cestino allo spaventapasseri. Ora lungo la strada non c'erano più steccati. Il terreno era duro e incolto. Verso sera arrivarono a una grande foresta dove gli alberi erano così grandi e vicini fra loro che i rami si intrecciavano sopra la strada di mattoni gialli. Sotto gli alberi faceva quasi buio perché i rami ostruivano la luce del sole. Ma i viandanti non si fermarono e proseguirono nella foresta.
3: Come questa strada entra, uscirà, disse lo spaventapasseri. E visto che la città di Smeraldo è all'altro capo della strada, noi dobbiamo andare dovunque la strada ci porti.
2: Lo capirebbe chiunque, disse Dorothy.
3: Certo, per questo lo capisco anch'io, replicò lo spaventapasseri. Se per arrivarci ci volesse del cervello, non lo avrei mai detto.
0: Dopo un'oretta, la luce scomparve del tutto e si trovarono a brancolare nell'oscurità. Dorothy non vedeva più niente, ma Toto ci vedeva ancora, perché ci sono cani che ci vedono benissimo al buio.
2: E lo spaventapasseri dichiarò di vederci altrettanto bene che di giorno. Così la bambina lo prese per il braccio e riuscirono a proseguire abbastanza bene.
4: Se vedi una casa o un posto qualunque dove possiamo passare la notte, disse Dorothy, indicamelo, perché al buio si cammina molto male.
0: Poco dopo, lo spaventapasseri si fermò.
3: «Vedo una capannuccia sulla destra», disse. «Di tronchi e rami. Vuoi che andiamo lì?»
4: «Sì, certo», rispose la bambina. «Sono sfinita».
0: Così lo spaventapasseri la guidò attraverso gli alberi fino a raggiungere la capanna. E Dorothy entrò e trovò in un angolo un letto di foglie secche. Si coricò con Toto accanto e cadde in un sonno profondo. Lo spaventapasseri, che non si stancava mai, si mise in piedi in un altro angolo e attese con pazienza fino a mattina.
5: In blu, la radio.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: RNC presenta
2: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Una buona serata a tutti i radioascoltatori di RNC. Siamo partiti con Sempaglia, Continental, grande canzone. In questo giovedì sera, dalle 21 alle 22, staremo insieme con Libera i colori dei tuoi pensieri. Questa è una nuova puntata e questa sera parleremo appunto dei pensieri e dell'amore. Andremo a vedere frasi, aforismi che avete mandato anche voi, radioascoltatori, tramite la mail carmelosacchi@rncweb.it. La radio che state ascoltando è RNC, Radio Nichilino Comunità, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Buon ascolto a tutti e andiamo con la prossima canzone, poi il primo aforisma sull'amore. Daybreak, Lisa Handel, la dolcezza sempre con noi.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. È il programma che state ascoltando. E per voi in studio c'è Carmelo Sacchi.
1: I problemi di coppia esistono e sono reali. Fare finta di essere felici è la cosa più sbagliata al mondo. Dovete parlare, condividere, fare compromessi e fare l'amore. Ma non fate mai finta di nulla. Stiamo parlando di amore in Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi.

0: e questa sera stiamo parlando di amore qui su RNC. Stiamo parlando insieme con Libera i colori dei tuoi pensieri, aforismi e frasi estrapolate dal mondo di internet e estrapolate anche da voi radioascoltatori che ci inviate. Questa l'abbiamo presa direttamente da Marilyn Monroe. Sentite cosa dice: quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato l'amore. Se soffrono invece entrambi, non è mai finito l'amore. Questo dice Marilyn Monroe.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

una versione splendida di Cigarette and Coffee di Cristiana Polegri, canzone bellissima, in questo giovedì sera nell'ambito del appunto Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Parliamo ancora di amore. Se il vostro scopo nella coppia è dimostrare in continuazione di essere sempre i più bravi, di guadagnare di più, di controllare la vita di tutti, allora non volete il bene della coppia, tantomeno quello del vostro partner. Nelle coppie che funzionano invece si coopera per raggiungere obiettivi comuni, mettendo a disposizione tutte le proprie risorse e quindi l'amore. Si ci sostiene l'uno all'altro nel raggiungimento dei risultati propri. Dice questo Caterina Sterr.

0: State ascoltando Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: E continuiamo a parlare di felicità e di amore. La felicità che le davano questi dipinti era sconfinata e condividere la sua felicità è stato il più grande privilegio della mia vita. Così dice Helen Halda. Abbiamo festeggiato, abbiamo lottato, sofferto, raggiunto dei compromessi, ma soprattutto ci siamo tanto tanto amati. Il vero capolavoro è stato il viaggio più lungo che abbiamo fatto insieme. Questa cosa chiamata vita è chiamato amore.

Una delle canzoni più belle di George Michael, Jesus to a Child, libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. E adesso parliamo di un aforisma e di una frase molto bella che il grande Vasco Rossi ha scritto e appunto estrapolata da uno dei suoi grandi libri. C'è stato un momento che volevo chiuderla lì, la storia con lei. Vasco dice... Non aveva tempo per una relazione seria. Una notte l'ho buttata fuori di casa e lei è rimasta lì fino alle 7 del mattino, seduta sulla sua valigia. Ho pensato, adesso arriva la polizia e mi arresta. Così l'ho fatta rientrare. Un'altra volta invece le ho telefonato e le ho detto, basta, finiamola qui, amore mio. Stavo lavorando in una sala di incisione sulle colline dei dintorni di Rimini, dice Vasco Rossi. Lei invece arrivò e si mise davanti al cancello, senza suonare. Pensai, andrà via. Invece, la sera era ancora lì. Il suo messaggio importante era, io sono la tua donna, la tua casa, il tuo amore, la tua famiglia, e tu non scappi, caro Vasco.

0: Ma sì, è sempre lui, Carmelo Sacchi, che in studio per voi conduce Libera i colori dei tuoi pensieri.
1: E ringraziamo Anna Maria per queste belle parole, per questa jingle, stacchettino tra una canzone e l'altra. Adesso parliamo ancora di amore in questa puntata. Nulla è più bello dell'unione di due persone dove l'amore è maturato attraverso gli anni, dalla piccola ghianda di passione fino all'albero delle grandi radici. Soprattutto a tutte le vicissitudini, è ricco l'amore con i suoi molteplici rami e si confonde con gli alberi. Ogni foglia conserva per sempre la sua dolce importanza e la sua unicità, quindi l'amore è paragonabile a un albero.

una delle canzoni più belle degli Alan Parsons Project, High in the Sky. L'abbiamo ascoltata in Libera i colori dei tuoi pensieri in questo giovedì sera in compagnia del Carmelo Sacchi. Stiamo parlando di aforismi, frasi d'amore e anche storie come questa. In natura si sa, gli opposti si attraggono e si stabilizzano grazie alla loro mutua interazione. Una carica elettrica positiva non trova pace finché non si appiccica alla sua controparte negativa. E un attaccante non è mai così realizzato come quando si dirige verso un portiere. Allo stesso modo, Leonardo, ovvero un lettore, casinista, integrale, un po' bulimico e capace di livelli di distrazione patologici, aveva trovato il proprio equilibrio grazie a Letizia, un amore, una ragazza dolce e determinata dal sorriso mediterraneo e dalla disciplina austro-ungarica, che insegnava lettere e leggeva solo gialli. Erano diversi in tutto questa coppia, salvo che nella reciproca convinzione che l'altro fosse la persona giusta con cui tentare di guardare indenni tutta la vita che avevano davanti. Marco Malvaldi.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: I Look to You, grande canzone di Whitney Houston. Stiamo parlando di amore. E l'amore è essere insieme e equivale per noi a sentirsi al tempo stesso liberi, come in solitudine. E l'amore, essere lieti come in compagnia. Si parla tutto il giorno. E parlare tra di noi non è altro che un modo più animato e percepibile di pensare all'amore. Io ripongo in lui tutta la mia fiducia ed egli ha risposto in me con tutta la sua fiducia. I nostri caratteri sono fatti l'uno per l'altra e ne risulta un accordo perfetto chiamato amore.

Jim Lancaster, Take It Eaters, bellissima questa canzone. Nell'ambito dell'Ambarabacicicocò, no, nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi, ancora per circa più o meno 10 minuti in questo giovedì sera. Avete sentito appunto l'altro titolo dell'altra mia trasmissione, perché appunto si può sbagliare, no? Il bello della diretta, ogni tanto scappa anche l'altra trasmissione, va bene. Stiamo parlando di amore in questa serata e di aforismi. Adesso ci viene a trovare Willy Pasini che dice: la coppia è un sistema che trascende la somma dei singoli individui, che è importante, che la compongono. Due innamorati sono capaci di cose che al singolo sembra impossibile anche solo immaginare. Ma perché la magia della matematica del cuore si realizzi, bisogna che si alternino gli spazi di autonomia e i momenti di condivisione per avere l'amore giusto. Adesso Cristiana Polegri, Come vorrei.

0: State ascoltando Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma di e con Carmelo Sacchi.
1: Stiamo parlando di amore. Uniti o divisi, c'è sempre un prezzo da pagare in amore. Quando sei in coppia e vivi l'amore, devi pagare un costo in schiavitù. Quando invece sei solo e vivi la libertà, devi pagare un costo in tanta, tanta solitudine. Hai tu solo l'imbarazzo della scelta. Ma può andare anche peggio. Puoi essere in coppia e pagare un costo sia in schiavitù che in solitudine. Giobbe Covatta.

0: finisce qui questo appuntamento di Libera i colori dei tuoi pensieri. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre giovedì dalle ore 21 qui su RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Dal Carmelo Sacchi una buona notte e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Alla prossima settimana, ciao ciao a tutti. RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami.

0: esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC presenta
2: il meglio di
3: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
2: Il meglio di
3: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, buonasera, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quante volte ci siamo emozionati con il cinema di Pupi Avati, capace di raccontare piccole cose della vita di ogni giorno che però rendono la vita di ognuno di noi in qualche modo straordinaria. Questa volta Pupi Avati ci porta nel tepore del ballo, è un'immagine che evoca un amore magari del passato, un amore realizzato o forse no, ma di quelli che restano nel cuore. In questa storia Massimo Ghini è un conduttore televisivo che ha perso tutto, Isabella Ferrari, l'amore del passato che ritorna nel momento della difficoltà, e Giuliana Desio, una conduttrice televisiva di successo senza scrupoli, che dà loro una seconda possibilità a tornare in televisione, a raccontarsi, mettendo però a nudo i loro sentimenti, quindi con un prezzo molto molto alto. E noi adesso andiamo a incontrare proprio Massimo Ghini e Isabella Ferrari, che di cose da dire sull'amore e anche su Pupi Avati ne hanno. Sentite.
1: Sai quello che ti diremo adesso, cosa?
2: Tu sei diventato uno degli uomini più famosi del paese e i miei figli sono cresciuti ridendo delle tue battute.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Senza sapere di noi.
4: Mi hai scritto la lettera più bella che ho ricevuto. L'unica.
2: C'è altro che dirmi quanto sarebbe stata magnifica la nostra vita.
0: Nel tepore del ballo è una frase bellissima questa qui. Che cosa evoca? Che cosa vi fa venire in mente?
5: A me fa venire in mente la nostalgia di alcuni momenti. Quindi non è mai la nostalgia per qualcosa di incredibile che è successo, di un momento felice della vita, ma di alcuni momenti. Potrebbe anche essere la balera dove ballavo con mio padre.
1: Siccome nel film quello che balla con la ragazza è proprio mio figlio, mi ha fatto un po' tenerezza perché non sanno ballare i lenti. Si vede, cioè fa di tutto, però esatto. Non gli sto facendo la cosa.
0: Massimo.
1: Ma è proprio.
0: Isabella mi ha dato una risposta ispirata. No, no. Però siamo al
1: Io
0: momento
1: sono,
0: della verità.
1: Sono un materialista storico.
6: Da Bagnino a Lido di Jesolo sino a un grande programma televisivo. Milioni di spettatori, ma non ti basta mai.
1: Diciamo che ho sempre bisogno di nuovi spazi.
7: Siamo del nucleo speciale della Guardia di Finanza. Abbiamo un ordine di carcerazione preventiva.
0: È un altro, come lo possiamo chiamare? Dico una parola brutta, è un altro un po' figlio di puttana questo personaggio o no? Ma
1: io sono l'attore italiano che ha più coraggio rispetto a molti colleghi di affrontare questi personaggi. Perché se no, se fai sempre il buono, a Roma c'è una cosa che buono, buono, buono, alla fine. Io ho sempre amato dei personaggi che fossero un po' in contrasto con quello che sono. Io ho sempre fatto più fascisti di tutti quanti nel cinema italiano, pensa, io, renditi conto, per cui immagina.

0: piacerebbe volerti bene. Ma non lo so se la cosa ti farebbe veramente piacere.
1: Invece il tuo personaggio è un personaggio dolente, lo capisco che così sembra riduttivo, però è una donna forse un po' ferita dalla vita, o no, Isabella?
2: È una donna molto ferita, forse neanche se ne rende conto, non è una donna che non ha mai scelto, quindi anche lei ha le sue colpe. Siamo abituati a scrivere di donne che a un certo punto un riscatto se lo inventano, ma forse Pupi ha voluto raccontare una donna che da qualche parte ancora c'è.
1: L'amore che cos'è in questa storia? Uno strumento di conoscenza, come dice Pupi, o cos'altro?
2: Io mi sono sempre fatta una domanda sul finale, no? Perché adesso appunto non possiamo raccontare qua il finale, però può essere invogliante raccontare che c'era comunque una questione in ballo. Io dicevo a Pupi, io non capisco questo finale, non so dove veramente, dov'è Clara in quel momento. Ma è perché è così misterioso l'amore. L'amore fa i suoi giri.
1: Eh sì.
2: L'amore fa i suoi giri, quindi noi non sappiamo. C'è quel punto interrogativo molto interessante che è la penna di Pupi Avati.
3: Gianni Riccio!
4: Tu non sei così tanto solo in questo momento.
5: Stringi?
4: Mi sbaglio?
6: Davanti a tutto il mondo noi dichiariamo che stiamo tornando insieme.
5: Come hai potuto pensare che io possa accettare una schifezza del genere?
1: E poi c'è un altro amore, non so se lo riusciamo a raccontare, che è quello nei confronti della madre e dei genitori. Immagino che lo conosciate anche voi, da genitori o da figli, no? Perché comunque tutto ruota intorno anche a questo registratore, a questo nastro in cui c'è una frase che assume significati diversi nei momenti diversi della vita, ma di quelle importanti.
2: E ritorna a casa per tutti noi, per sempre, per sempre saremo figli, ed è una cosa che si respira a pieni polmoni nel film.
1: Parliamo di Pupi Avati, lo conosciamo, anzi lo salutiamo, è stato tante volte ospite di questo programma, è una persona con una forza di volontà fortissima. Allora, raccontatemi un po' bene, perché io ho letto che quando vi ha chiamato, perché c'è questa famosa cosa della telefonata di Pupi Avati, no? Che ce l'ha raccontata anche su altri attori, e qualcuno l'aspetta la telefonata, qualcuno invece non se l'aspetta.
2: Io ho ricevuto un appuntamento, sono andata con la mia agente, non mi aveva proposto il film, mi ha chiesto un appuntamento, quindi io sono andata nel suo ufficio famoso,
1: che è bellissimo, so che è perché è pieno di tutte le foto,
2: glorioso, pieno di foto, di premi, una grandissima scrivania, e tu piccolo dall'altra
1: parte. Però un po'
2: parte...
1: te l'immaginavi, perché ti aveva chiamato,
2: dice,
1: ti ha chiamato così.
2: Comunque si è sempre molto emozionati in queste situazioni, e comunque avevo davanti un gigante del cinema e io ero piccola dall'altra parte della scrivania, però ci siamo messi a parlare. Come mai avrei immaginato? Perché abbiamo parlato dei nostri percorsi di vita, delle ferite, delle cose più buie che sono successe. Sembrava una seduta analitica da una parte e dall'altra, per poi alla fine dire: ecco, ho trovato Clara. Clara sei tu, ma sei questa Clara. Devi andare a trovare le cose che mi hai raccontato, senza trucchi, senza luci, senza la luce del successo.
1: Tu stai vedendo la partita, è vero questa cosa? Cioè, eri a casa, vedevi la televisione, così hai risposto?
6: Mia è sempre, come dire, una condizione più terra-terra della cosa, stavo...
1: No, vabbè, anche quella, la no. Famosa telefonata... No, tu hai ricevuto proprio la telefonata, quella lì che ci ha raccontato pure Katia Ricciarelli.
6: Rimarrà lì, perché c'ha un seguito che è esilarante. Comunque...
1: No, diccelo, perché pensavi che non era lui, no?
6: No. Battuta, cioè, lui mi chiama in questa cosa e io stavo vedendo la partita, che poi vincemmo all'ultimo minuto, quindi stavo anche in tensione con altri miei amici e colleghi, poi registi, attori, stavamo lì, avevamo appena chiuso la recherche di Proust e stavamo per caso guardando la partita, e a un certo punto io in cucina davanti, cioè, vabbè, e Pupi mi dice: no, sai Massimo, adesso io vorrei che tu facessi questo film, perché proprio pensavo a te un film. Dico: guarda Pupi, stai cercando di guardare, dico, sono molto contento, anche perché ho detto finalmente, nel senso che anch'io erano anni che aspettavo una sua chiamata, visto che ci hanno lavorato un po' tutti, diciamo la verità.
2: Sì,
6: ma lo dico nel senso positivo, perché poi è un regista, anzi, che si è confrontato con situazioni diverse, e quindi da quel momento ci siamo sempre sentiti, poi nel senso che io capisco di essere stato, io forse non ero la sua prima scelta, vuoi che te lo dica onestamente? Può succedere, è successo.
2: Anch'io non ero la sua prima scelta,
6: non eravamo la prima scelta.
2: Però non ho voluto sapere.
6: No, ma io me l'ha detto lui, quindi non era nemmeno quello. Ma il punto era che succedono anche queste cose.
5: A noi le cose belle non ci possono capitare. Siamo più bravi con quelle brutte, non è vero?
0: In quello siamo specialisti.
1: Mi dite un attimo qualcosa l'uno dell'altra che magari da casa non immaginano che hai scoperto lavorando con Massimo e viceversa, e soprattutto se c'è un film del cuore, cioè Massimo, se hai un film del cuore tra quelli interpretati da Isabella e viceversa.
2: Oddio, io magari non sono così.
1: Oggi tra l'altro cattivo,
2: io e Massimo ci conosciamo da tantissimo,
1: sì.
2: E non abbiamo mai lavorato insieme.
6: E questa è la prima
1: com'è
6: volta,
1: questa
6: pensa.
1: Cosa ci voleva Bubbi Avati, allora.
2: Però ci conosciamo sempre, sì. Proprio anche una sorta di familiarità per diverse ragioni,
6: di frequentazione,
2: no?
6: Di cose, ma non parlo del sul lavoro.
2: E quindi io sentivo, non volevo vedere quella parte così familiare che riconoscevo in Massimo. E quindi poi per pudore questa cosa non ce la siamo mai detta, veramente. Siamo stati nel nostro personaggio.
1: Il film del quale non me l'avete detto, vabbè, però non vi voglio.
2: Però ci penseremo.
6: Guarda, è che la verità è che ne abbiamo fatti talmente tanti di film. Che poi
1: è difficile scegliere.
6: Ah no, poi diventa sempre che tu scegli quello e scegli quello sbagliato, no, non è questo.
4: Perché c'è una persona qui tra il pubblico, no?
0: Per me è l'ultima possibilità. Ma io... La vuoi sentire la voce della mamma?
1: Questo Only You, che è un modo di dire, perché poi è una canzone che è nel cuore anche del pubblico, ve lo portate un po' con voi? C'è questa frase che vi diceva Pupi sul set: devi volergli bene, devi volerle bene. C'era questa cosa? È un po' questo il segreto di questo Only You? Cioè guardare veramente con l'occhio dell'affetto. Davvero che Massimo si sta facendo una risatina?
2: No, perché
1: che
2: io per esempio mi ricordo una delle prime scene che abbiamo girato, che era una scena poi in macchina, quindi a ritorno allo studio televisivo, però era il primo set per me del film, che l'unica cosa che mi diceva il regista: devi volergli bene, voglio sentire che gli vuoi bene. Così importante questa cosa per Pupi di sentire il cuore, la verità.
6: Lui è anche uno spettatore mentre gira.
2: Ecco.
6: Che non è che tutti lo fanno, perché capisco, so qual è il mestiere e rispetto il mestiere.
2: Infatti lui non sta in macchina, no. Cioè sta comunque, ti ascolta lì, capito? Non
6: è spettatore,
2: sta dietro.
6: E sai quanto è importante?
1: Bellissimo ritrovarvi, un grande in bocca al lupo e viva il cinema sempre, no? Ora più che mai. Grazie.
6: Ciao.
1: Grazie.
3: Il meglio di
7: Effetto Notte.
1: Bentornati, per molti Alessandro Siani è uno dei re della commedia, ma adesso nel programma in onda su Prime Video LOL deve affrontare una sfida decisamente inedita, perché è uno dei giudici che deve controllare che gli altri concorrenti non ridano. Occhio, perché in questa intervista conosciamo anche un Alessandro Siani un po' inedito, sentite.
8: Scusi, devo scendere.
9: Ho voluto fare una cosa che potesse farli stare meglio.
10: Ah, questo è il fatto della cattiveria. Cattiveria deve iniziare subito. Ma non è già una cattiveria tenere tutti in ascensore?
11: Cari concorrenti, benvenuti.
12: Ciao.
11: Mettetevi comodi ora, perché appena si apriranno le porte dell'ascensore sarete già in gioco.
1: Allora, ben trovato ad Alessandro Siani. Alessandro, cominciamo un po' da questo. Ma noi siamo un programma di cinema e oggi ti siamo venuti a trovare qui. Com'è? Ci siamo impazziti? Com'è sta cosa?
10: Ma io non sto capendo più. Allora, sono dei periodi questi qua storici che non capisco più niente. Penso che, non lo so.
1: Però una cosa la sappiamo, che abbiamo bisogno di ridere anche di un po' di leggerezza, no? Con tutto quello che sta succedendo e quello che voi fate. Qui lo offre questa possibilità, no?
10: Ma guarda, questo programma nasce durante un periodo difficilissimo, che era il lockdown, no? E quindi fu un periodo complicato e questo programma creò veramente nel pubblico un momento di rilassatezza, di gioia, di felicità. E adesso arriviamo in un momento storico veramente difficile, dove ridere diventa complicato, però... Sono molto contento perché veramente con questo gruppo di comici si è creato un meccanismo interessante, che non sono dei concorrenti o c'è competizione, ma è una comitiva.
11: Al suono della sirena ogni risata sarà vietata. Sfogatevi ora quindi e lasciate ogni risata voi che entrate.
3: La regola non era così.
9: Che abbia inizio LOL 6.
10: Ma veramente sbagliato.
12: Tu fai il giudice e il giudice deve badare che loro non ridano.
10: Sì.
12: Quindi è il contrario di quello che tu fai nel tuo lavoro, perché tu in genere devi far ridere, no?
10: No.
12: Ci hai pensato a questa cosa?
10: Sì,
12: sera?
10: Io ci provo ormai quest'anno, sono 30 anni che diciamo pratico.
12: Ci riesci anche?
10: No, no, no, dico ogni tanto ci riesco pure che faccio ridere, quindi io credo nei miracoli. In questo meccanismo la cosa strana è che noi comici viviamo per il pubblico, quindi se non ridono tu stai male. In questa occasione si crea un meccanismo strano, perché tu dici delle cose divertenti, non senti ridere, ma incredibilmente poi ti torna a te la risata vedendo il viso del tuo collega, del tuo amico che non ride, quindi è veramente difficile per loro.
12: Che cos'è che fa ridere? Lo so che questa è la domanda da 100 milioni di dollari. Da cosa nasce la comicità?
10: Fa ridere l'imprevedibilità, la sorpresa, fa ridere tutto quello che tu non ti aspetti. Ormai siamo in un meccanismo che tutti quanti stanno con il ditino così, che vedono 100.000 cose sul telefono e quindi si è abituato anche a quell'effetto sorpresa, e quindi bisogna cavalcarlo.
13: Allora, la prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia.
14: E che cos'è la malattia?
13: Cioè, non sai che cos'è la malattia? La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda, e tu per stare a casa tranquillamente a mangiare e a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale, devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attenti, sia la mattina e il pomeriggio, che se viene il medico e non vi trovo, vi licenzio. Ok?
12: Parlavamo prima della necessità della comicità. Oggi più che mai, certo, c'è una comicità del passato che immagino interessa anche te, quella di Totò, di Raffaele Viviani, di Fabrizio. Sì. Insomma, il modo di ridere è cambiato rispetto a quello.
10: Ma prima il comico aveva un ruolo straordinario, perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa, e il comico deve stare molto attento a quello che dice, quindi è cambiato un po' il meccanismo.
12: Tu trovi che c'è questa cosa, perché poi delle commedie di grande successo di oggi, anche di tuoi colleghi di Pio Amedeo, di Checco Zalone, sono finiti nella bufera, ma sono stati anche molto amati dal pubblico, perché invece sono stati abbastanza irriverenti, no?
10: Sì, beh, c'è un'irriverenza più calcolata. Voglio dire,
12: gli hai dato una stoccatina?
10: no, beh, non per loro, ma anche per i tipi di progetti che adesso facciamo, perché sono più controllati. Quando adesso porti una sceneggiatura, comunque ci sono varie revisioni, e spesso tra le revisioni c'è anche un'attenzione particolare sul politicamente corretto. Cioè, magari ti dicono: sei proprio convinto di fare questa battuta o non sei convinto, che questa potrebbe scaturire determinate polemiche.
12: Quindi non c'è una battuta giusta o una battuta sbagliata, si valuta secondo le circostanze.
10: Dipende dalle circostanze, dipende dal meccanismo, e poi dipende anche dal comico, perché se la dice Zalone, che è una sorta di cartone animato, è un Simpson,
12: certo,
10: ha una forza e una capacità di empatia con il pubblico che comunque è unica.
15: Madò, che bello qui! Sembra come di stare in un film.
16: Ah sì? Quale?
15: Schindler's List.
12: Senti, la comicità tu dove l'hai imparata? Ce l'avevi dentro? L'hai imparata a casa tua da piccolo? Dove?
10: Io penso che devo andare ancora dopo scuola.
12: No, ma non è vero, perché il pubblico quando ti vede ha una simpatia.
10: Magari ride proprio perché mi vede, ma non per quello che dico. Può capitare, no?
17: Per vendere questo appartamento ho bisogno solamente di te, l'unico pupazzetto che mi ha regalato sempre emozioni da circa 30 anni. Mister Ranocchetto. Ciao, sono Mister Ranocchetto, sono il pupazzetto della felicità. Sono io che realizzerò tutti i tuoi sogni, basta che tu mi vorrai sempre bene. Mister Ranocchetto, io ti voglio bene, ma per farmi vendere l'appartamento che devo fare?
18: Mi devi dare un dolce con molta, molta panna.
12: La paura più grande per un comico qual è?
10: Ma la paura più grande non esiste per un comico, esiste la paura più grande per l'uomo, per quello,
12: certo,
10: che vivi.
12: Chiaro.
10: E quindi? Devo dire, quando oggi senti che il prezzo della benzina, quando senti le dichiarazioni di Trump, quando senti che comunque stiamo vivendo un periodo di grande angoscia, è in quel momento che la paura dell'uomo si deve trasformare e rendere qualcosa di comico, e questa è una cosa abbastanza complessa.
12: Comunque tu rifletti sul nostro tempo, perché sei in giro per l'Italia facendo esaurito con il tuo spettacolo, che riflette appunto sulle fake news, ma riflette anche, secondo me è interessante che tu lo dica, perché poi sono tanti ragazzi che ti ascoltano, su questo uso dei social, che alla fine è diventato un po' esagerato, no? Forse, che ne pensi, Alessandro? Insomma,
10: allora, sul web tutti dicono quello che pensano, ma non tutti pensano a quello che dico.
12: Esatto, mi sembra una cosa proprio.
10: Quando ti dicevo la comitiva, oggi c'è più una sensazione di essere soli. Noi vivevamo nel gruppo, nella comitiva, e oggi questa cosa delle volte viene a mancare. E forse è proprio la solitudine che ti porta a trattenerti molto con lo smartphone.
16: Però sappiamo che c'è uno squalo, anche se non conosciamo la sua faccia. Tu mi porti una prova che io posso usare nelle mie indagini e io vengo a cena con te.
19: Lo troviamo e te.
20: Sogniamo di diventare due eroi.
21: Questa è la nostra grande occasione. Allora?
22: Sì, ma è per parlare.
21: Che succede?
12: Senti, a proposito di comitiva di amici, hai lavorato con Leonardo Pieraccioni, il film è stato un grande successo al cinema, è appena passato con successo in televisione. Che cosa ti dice il pubblico e soprattutto ora che succede? Perché mi devi dare una notizia in questa intervista, Alessandro. Rilavori con Pieraccioni, fai un film da solo, che succede?
10: Allora, con Leonardo è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ci siamo veramente divertiti. Per quanto riguarda il resto, dal 2011 che stiamo cercando di trovare un copione per Bentornati al Sud.
12: Ah.
10: E quindi spero che si trovi una quadra. Non è facile.
12: Certo.
10: Non è facile, mm-hmm. Perché comunque quando vieni da due film di successo, comunque la possibilità di sbagliare è molto alta, però non bisogna avere paura di sbagliare, bisogna sempre tentare di trovare qualcosa di nuovo, ecco.
21: La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Per esempio, uno vede una bella donna, dice wow! Poi per esempio vince un terno, wow! Bravo. Per esempio arriva il direttore da Milano che non si aspettava assolutamente che potesse arrivare da un momento all'altro, wow! No. Wow.
12: Che cosa significa essere popolare, Alessandro?
10: Significa da un lato avere delle responsabilità e dall'altro lato però sapere che il tuo lavoro ha un senso, ecco. Quindi è bellissimo ancora oggi quando il pubblico si avvicina, ti chiede le cose, si fa il selfie, anche se ogni volta si possono creare scene divertenti con ogni persona che ti chiede il selfie. Non vorrei essere né retorico e né banale, però quando in alcune occasioni capita di sentire che qualche persona che sta un po' in difficoltà si è ripresa vedendo degli sketch, anche se non sono i miei o di qualcun altro, è sempre una cosa importante.
12: Sono ingestibili.
10: Eccoci qua, amico mio.
12: Torniamo all'OL. Chi vince?
10: Secondo me questa edizione la vincono gli arbitri.
12: Sì, questa va bene. Guardate, è stato molto diplomatico. Va bene. Allora, senti, adesso per concludere proviamo a fare un giochino, vediamo se... Allora, siccome la cosa è quella del non ridere, sì. Adesso io sarò molto serio e vediamo se tu riesci a non farmi ridere.
10: Ok. Allora, ci sta un inglese, un francese, un napoletano e Pintus. Vedi, appena dici Pintus fa ridere, è una cosa strana, la vita è strana.
12: Sono io che non sono bravo, va bene. Grazie ad Alessandro Siani e in bocca al lupo anche per questo tuo nuovo impegno da giudice, che insomma è bello tosto.
10: Pintus, vedi, vabbè, ride.
12: E adesso siete pronti perché andiamo a incontrare una coppia iconica del cinema, Meryl Streep e Anne Hathaway, che tornano con il nuovo capitolo del Diavolo Veste Prada, un film attesissimo che è stato girato in gran parte in Italia, ma insomma loro infiammano già da settimane le passerelle di tutto il mondo, i red carpet di tutto il mondo con le anteprime del film, ma la domanda è se questo film sarà all'altezza delle aspettative. Vediamo.

0: Alcune cose sono cambiate, altre no, molte si sono evolute secondo il gusto dei tempi. Una cosa è certa, le due protagoniste iconiche ci sono e da settimane infiammano i tappeti rossi di tutto il mondo, dalla Città del Messico alla Corea del Sud, sino a Londra. Ieri a fare da colonna sonora a tutto questo era il brano Vogue di Madonna e oggi c'è Lady Gaga che firma invece un altro brano che avrà una funzione fondamentale nello scioglimento della vicenda, visto che parte del film è ambientato a Milano.
1: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Ma andiamo con ordine. A 20 anni di distanza il diavolo Veste Prada naturalmente deve fare i conti con il mondo che cambia. Miranda è sempre alla guida di Runway, ma la carta vende poco e tutto si misura su click e visualizzazioni. Uno scivolone proprio sulla rete rischia di portare la rivista in forte difficoltà e quindi l'editore torna a cercare Andy Hathaway, che nel frattempo è diventata una giornalista vera, ma è stata licenziata. E sarà lei ad essere messa a capo dei contenuti più giornalistici della rivista.
2: Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
3: Hai ancora tutto?
2: No, li ho regalati.
3: Cosa?
2: Erano un po' troppo in una redazione.
0: All'inizio saranno scintille, ma poi le due dovranno allearsi proprio per trovare una soluzione ai problemi di Runway, che rischia di perdere tutto, anche la sua identità, in un contesto umano ed editoriale sempre più complesso e convulso.
4: Non è solo un magazine.
5: Nel film c'è l'incertezza di questo momento nel panorama dei media, ma anche in ogni aspetto della vita quotidiana, che siano affari o musica, arte o film. E da questo parte la sceneggiatura e su questo si inseriscono le vicende dei personaggi nel contesto del mondo di oggi.
0: Torna Stanley Tucci da stylist a mentore.
6: I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
0: E torna anche Emily Blunt, che nel frattempo ha fatto carriera ed è a capo di Dior.
7: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura.
8: Le sopracciglia sono le stesse però, eh?
0: Di più meglio non dire per non sciupare la sorpresa. Il film è assolutamente godibile, è difficile raggiungere i livelli del primo capitolo. Saranno gli stessi spettatori, in questo caso anche fans, a giudicare e gli attori da tempo hanno invitato il pubblico a comprare i biglietti già disponibili in ampio anticipo per le prevendite.
1: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
9: Sono Andy Sachs. Andrea!
4: Era una delle Emily?
1: Una delle che?
0: Ultimo ma non da ultimo, la Miranda di Meryl Streep. C'è, ma forse è più presente e risolutiva in tutti i sensi, l'ex beauty princess Anne Hathaway, che nel frattempo è diventata grande e si mostra sempre più splendida, splendente per bellezza e talento. Non a caso è stata appena incoronata come la più bella cover star al mondo dalla rivista People. Una corona che si merita davvero tutta.
10: Il meglio di
11: Effetto Notte.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: 1, 2, 3,

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: RNC Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
4: RNC, notte di classica.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo tutto per me. Prendo il corpo del mio partner tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Nelle tue mani è la mia vita, oh Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, oh Dio.
2: In te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
3: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi. La mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore.
3: Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro,
2: perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, conoscenza senza fine alla tua destra.

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace. Se...

0: Basta, grazie Signore.
1: Nessuno non ci abbandonare. Il cuore è meglio con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Radio Dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Franz Schubert, quarto movimento, allegretto, dal quintetto per archi in do maggiore, opera postuma di 956. Melos Quartet, Wilhelm Melcher e Ida Biele, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buch, violoncello. E con Wolfgang Böschel, secondo violoncello.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quarto movimento, Allegretto, dal quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma di 956, Melos Quartet, Willem Melcher e Ida Bila, violini, Hermann Voss, viola, Peter Buck, violoncello e Wolfgang Böttcher, secondo violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Celso Machado, Músicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Pasoca, Pede Moleque per flauto e chitarra. Pasoca e Pede Moleque sono dolci tipici brasiliani. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

di Celso Machado. Abbiamo ascoltato musicas populares brasileiras, Piazza Vittorio, Paçoca, Pedro Moleque per flauto e chitarra, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, Introduction et Polonaise brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Introduction et Polonaise Brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, Umbra mai fu, dall'opera Serse. Sesto appuntamento. E le voci parallele sono quelle dei soprani Kathleen Battle, Kirsten Flagstad, Renata Tebaldi.

Per il sesto appuntamento con Umbra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei soprani Kathleen Battle, statunitense, Kirsten Flagstad, norvegese, e l'italiana Renata Tebaldi. RNC Note di classica. John Thomas. Duetto su teme da Carmen di Georges Bizet. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

di John Thomas. Abbiamo ascoltato duetto su teme da Carmen di Georges Bizet, duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenè. RNC, note di classica. Franz Liszt, polonese numero 2 in Mi maggiore, S223. Pianista Sviatoslav Richter.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223, pianista Sviatoslav Richter. Note di classica. Giovanni Battista Viotti, primo movimento maestoso da doppio concerto per violino, pianoforte e archi. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il primo movimento dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Johann Sebastian Bach. Ciaccona dalla partita numero 2 in re minore, Bachwerke Verzeichnis 1004. Violinista Francesco Manara.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato la Ciaccona dalla partita numero 2 in re minore, Bachwerk Verzeichnis 1004. Violinista Francesco Manara. Giovanni Bottesini, gran duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra d'archi. Complesso strumentale, i solisti italiani.

Di Giovanni Bottesini abbiamo trasmesso il Gran Duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra d'archi. Complesso strumentale, i solisti italiani. Luigi Boccherini, concerto numero 6 in re maggiore, G479 per violoncello e archi. Allegro, adagio, allegro assai. Solista David Geringas. Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo trasmesso il concerto numero 6 in re maggiore G479 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Arte dell'arco. Violinista Jascha Heifetz. Pablo de Sarasate. Arie zingaresche, opera 20, numero 1. Violinista Jascha Heifetz. Pianoforte Samuel Kosinoff.

di Pablo de Sarasate abbiamo ascoltato arie zingaresche opera 20 numero 1. Violinista Jascha Heifetz, al pianoforte Samuel Kosinoff. Franz Schubert, Ave Maria. Violinista Jascha Heifetz, al pianoforte Isidor Hakron.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Ave Maria. Violinista Jascha Heifetz. Al pianoforte Isidor Akron. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sulle ali del canto, opera 34, numero 2. Violinista Jascha Heifetz. Al pianoforte Isidor Akron.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sulle ali del canto, opera 34 numero 2. Violinista Jascha Heifetz, al pianoforte Isidor Akron. Per L'arte dell'arco abbiamo ascoltato il violinista Jascha Heifetz. Robert Schumann, Sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Revisione di Gustav Mahler. I movimenti: Lebhaft, vivace; Scherzo, sehr mäßig, molto moderato; Nicht schnell, lento; Feierlich, maestoso; Lebhaft, vivace. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo, effettuata presso l'Auditorium di Torino della RAI il 24 marzo 1961.